visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno, e poi torniamo insieme naturalmente per tanta musica, e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza. TRL Tris Radio Live. Cobalto Radio. Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia,

0: RP Web da Tortora. Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza. www.radiofuturoweb.com da Verona. Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM. www.radioamorecatanzaro.com. Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
3: E buongiorno, buongiorno carissimo, da una Puglia buongiorno. All'altra, perché la nostra amica Denise, che è di Taranto, passa un amico Michele, che è pugliese di cognome, insomma. Tutto,
4: di nome e di fatto.
3: Tutto un bisticcio, bene, bene. Senti, allora, raccontaci un po' del calcio, come funziona questo sport, il calcio per non vedenti.
4: Allora, il calcio a 5 per non vedenti è definito categoria B1, quindi sono non vedenti assoluti.
3: Cioè questi che non vedono proprio un tubero, proprio cecantibus, senza luce, ombre luce.
4: Così noi... sì, sostanzialmente sì, però ovviamente sappiamo bene che ci sono delle, ci potrebbero essere delle disparità. Sono comunque classificati come non vedenti, però per evitare qualsiasi tipo di vantaggio indossano delle mascherine completamente oscuranti sotto delle bende oculari.
3: Sì, questo oltretutto anche come protezione, vero?
4: Assolutamente sì, assolutamente sì. Hanno anche una spugnetta in modo tale da evitare scontri di testa
3: che succedono
4: succedono, sì sì, succedono anche fin troppo spesso, però va bene. Il calcio a 5 non vedenti è una realtà che spero che riesca a prendere veramente piede. Ultimamente non stiamo affrontando un campionato a girone unico, ma è diviso in due gironi, nord e sud.
3: Ecco perché sono molte le squadre?
4: No, perché sono troppe le spese.
3: Ho capito, insomma, come al solito qua. Anziché pensare che siano molte le squadre, sono troppe le spese, effettivamente.
4: Sono troppe le spese perché purtroppo non è una, diciamo, un'attività molto retribuita, molto seguita. Però noi stiamo cercando in tutti i modi di cercare di portarla avanti, anche perché è lo sport che secondo me è il più inclusivo possibile, in quanto oltre all'allenatore in panchina che guida da una tre quarti all'altra,
3: sì,
4: dietro la porta avversaria c'è un vedente che la guida all'attacco, e in porta il portiere ovviamente vedente e quindi c'è un connubio di tra vedenti e non vedenti che deve essere assolutamente pieno di fiducia.
3: Quindi diciamo che chi sta dietro la porta della porta avversaria si muove per far sentire il centro della porta?
4: Esattamente sì, anche durante le punizioni o il rigore o tiro libero, per esempio, esce dal retroporta per battere i pali con un sassolino, con un anello, con un qualsiasi cosa, batte i pali per cercare di orientare
3: il più possibile
4: il giocatore. Certamente sì.
3: Beh, altra cosa che succede, quindi il portiere vedente può fare tutto un po' impedito?
4: No, il portiere vedente ha un'area di 2x3.
3: Cioè un po' più piccola?
4: Sì, è piccolina. Sono 3 metri di 2x5, scusami, 2x5, e quindi lui da quella porta lì non può uscire.
3: Non è quindi come il portiere della porta standard del calcetto, che insomma c'ha il dischetto, l'area tutta tonda.
4: No. La disegniamo, alle volte viene disegnata quando c'è la possibilità, c'è il campo già a posto con i segni per terra. Alle volte lo disegniamo anche con del nastro adesivo, in modo tale da facilitare l'arbitro. Ecco. Perché lui da lì non può mai uscire.
3: Ah, non mai. Può uscire mai.
4: Nella maniera più assoluta.
3: Non è che come il nostro povero portiere italiano è andato alla fine a cercare di segnare anche lui, ma poi è rimasto il nostro buffone.
4: No.
3: È rimasto buffato anche lui.
4: Purtroppo no. E ovviamente, essendo calcio a 5, anche il suo rilancio non può superare la metà campo, per esempio.
3: Quindi non deve fare dei tiri molto forti, ecco.
4: Esatto, anche perché sennò non aiuta i suoi giocatori. E ovviamente, cosa fondamentale, lungo il fallo laterale, la linea di laterale, ci sono delle sponde in legno, materiale, per evitare
3: che il giocatore,
4: che la palla vada fuori. Quindi
3: anche proprio la palla, cioè, quindi sono sponde alte, non sono
4: sponde alte, sì, sono circa un metro e mezzo più o meno di...
3: Forse anche per evitare che il calciatore vada pure, perché capita, mi ricordo io che quando si giocava senza niente si andava a finire fuori campo come niente, no?
4: Assolutamente sì. Assolutamente sì, tanto tempo fa sì,
3: una volta era così. Perché è divertente una partita di calcio B1, anche poi parleremo del B2 magari in un successivo tempo, perché è divertente una partita di calcio in B1 con i non vedenti?
4: È bello perché fusione totale tra vedenti e non vedenti.
3: Poi succedono scene del quarto genere, insomma, tipo che cadono due o tre persone insieme, cosa che non succede.
4: Sì, anche. Ecco. No, vabbè, però è bello anche perché sono giocatori che vanno in estrema autonomia. Ecco. Sostanzialmente sono autonomi, basta indirizzarli un attimo, però il dribbling è loro. Il nostro bomber italiano Massimo Cervelli,
3: che conosco bene perché giocava anche a Showdown l'anno scorso,
4: certo,
3: e anche,
4: sì.
3: Daniele Marchello, che mi sono ben bene l'anno scorso, amico.
4: Sì.
3: Ma c'è sempre Daniele quest'anno? C'è?
4: Sì, Daniele, ecco. Massimo, c'è anche Salvatore Peluso, che è il presidente dell'Unione di Lecce.
3: Qui ricordo anche altri giocatori molto simpaticissimi, insomma, poi.
4: Sì, c'è Leo, Bortone.
3: Ecco, quando giocate voi siete veramente simpatici, insomma, state molto al gioco. Non siete come noi del nord, che siamo un po' più statici. Noi del nord, io del sud non tanto. Noi del nord invece voi proprio vi divertite a fare chiasso, insomma, anche negli ultimi tornei.
4: Cosa bella è vedere, per noi è quasi ormai scontato e normale vedere i giocatori dribblare, ma quando poi faccio vedere questi video ad altre persone che non conoscono il calcio, a 5 non vedenti,
3: dicono possibile,
4: rimangono
3: che
4: sbalorditi.
3: Possibile che i Cecantibus siano proprio così,
4: siano
3: sì.
4: Così autonomi, sì, effettivamente sì, lo sono, perché sanno anche dribblare, passartela sui piedi, tirare anche con molta violenza, anche perché il pallone è molto pesante, perché uno è a rimbalzo controllato, ovviamente, perché cerchiamo sempre di tenere la palla a terra,
3: ecco.
4: E dentro in più ci sono queste placche di ferro con dentro i campanellini, per rendere sonoro il pallone, quindi il pallone è abbastanza pesante e devo dire che è molto difficile, però è veramente bello, molto affascinante, molto emozionante.
3: Quindi il pallone è identico a quello normale oppure a parte?
4: Sostanzialmente sì, cambia soltanto cambiano queste placche interne dove di ferro, di acciaio, dove si pongono dei sonaglini.
3: Ah, quindi non sono i sonaglini sono comunque incollati verso l'interno del pallone e non
4: sono all'interno di queste placche, quindi loro girano, come gira il pallone girano anche loro e si sente. Quindi il pallone è estremamente sonoro.
3: Diciamo come un uovo di Pasqua con dentro tante bigliette d'acciaio in altre.
4: Si tondo però possibilmente, perché se si ovalizza facciamo il rugby.
3: Certo.
4: No. È veramente molto bello.
3: Altre regole di questo gioco a calcio a 5? Qualche altra? L'arbitro decide tutto lui? Avete più arbitri? Abbiamo la VAR anche lì? No, ancora?
4: No, la VAR non ancora, anche se alle volte servirebbe, però no, la VAR no, non c'è. Alla regola, secondo regola, ci devono essere sia l'arbitro che tiene il cronometro, perché è su tempi effettivi.
3: Ah, ecco, quindi non è.
4: Sì, sono 20 minuti per tempo effettivi, quindi uno dice vabbè, sono 40 minuti. No,
3: potrebbe
4: durano durare anche un'ora e mezzo. sì, durano quanto una partita di calcio normale, di calcio 11.
3: Ecco.
4: E poi al sesto fallo c'è un tiro libero. Ah, che è posizionato, il rigore è a 6 metri, quindi il tiro libero è a 8.
3: Allora, com'è il tiro libero o com'è il rigore? Cioè, perché se falli?
4: Il rigore è normalissimo, come
3: noi,
4: nel calcio entri in area, fai fallo e prendi rigore.
3: E il tiro libero
4: quindi,
3: invece?
4: Il tiro libero invece lo acquisisci dopo il sesto fallo. E cioè il sesto fallo è tiro libero.
3: Ecco.
4: Quindi si pone la palla a 8 metri, non a 6.
3: È un rigore più lontano. Ma sempre
4: un rigore un pochino più lontano.
3: Sempre uno contro uno?
4: Sempre il portiere contro l'attaccante contro il portiere.
3: Ecco, ma il sesto fallo in che senso? Fallo di comportamento dei giocatori è cumulativo?
4: Allora, sono cumulativi alcuni falli, tipo il no voice. Il no voice, che cosa succede?
3: Cos'è il no voice? Che si parla?
4: Sì, si deve parlare, assolutamente. È una regola fondamentale, perché l'attaccante porta palla. Il giocatore che difende ha l'obbligo di annunciarsi, perché sennò è troppo facile.
3: Cioè,
4: non ti vede, quindi tu gliela rubi la palla. E invece no, per equiparare la situazione, io faccio rumore con la palla che sono attaccante, tu difensore hai il dovere e l'obbligo di annunciarsi.
3: Cioè, quindi
4: se non ti annunci è un fallo.
3: Io che attacco non ho bisogno di parlare perché c'è la palla che fa rumore.
4: Perché tu fai rumore con la palla, certo.
3: Ah, ecco, tu che mi vieni incontro dici: oh, sto venendo, che frega la palla.
4: Noi diciamo voice.
3: Deve comunque dire qualcosa. L'importante è che non dia fastidio, perché se si mette proprio a urlare: venga palla! No, questo non si può fare. O è un disturbo.
4: No, guarda, forse quando si grida è anche meglio, perché almeno l'altro se ne accorge, perché alle volte ci sono dei giocatori che parlano un po' in maniera silenziosa e quindi non si sente mettere in difficoltà anche l'arbitro.
3: Ok,
4: però quello è un fallo, è una regola fondamentale, l'obbligo di annunciarsi.
3: Ho capito, quindi è una cosa veramente simpatica sentire questi personaggi che camminando poi fanno questo rumore.
4: È bellissimo.
3: Vi divertite molto, certo.
4: Noi ci divertiamo tantissimo.
3: Certo che sono molto lontano, ma sarei molto tentato di venire a giocare con voi. E poi il problema è che.
4: Beh, guarda, in Italia abbiamo Liguria, la Liguria Calcio Non Vedenti, che è stata una delle prime a cercare di creare una scuola calcio.
3: Sì.
4: Infatti poi lì a Crema, se non ricordo male, cominciarono.
3: Sì.
4: E adesso la Cicrema ha una squadra calcio non vedente, la Cicrema come calcio a 11 vedenti, normodotati.
3: Certo.
4: Hanno dato la disponibilità a creare questa squadra di calcio a 5 non vedenti.
3: Allora io intanto ti ringrazio e ti auguro una buona giornata.
4: Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: E allora oggi dove andiamo di bello?
2: Ma oggi vi porterei in una parte della Tanzania, che è un'isola meravigliosa che tutti, di cui tutti hanno sentito parlare, che solo penso pochi fortunati hanno avuto la possibilità di andare, ma che vi invito, se avete la possibilità di organizzare un viaggio e se vi piace la natura, soprattutto il mondo degli odori, è considerata l'isola dei profumi.
1: L'isola dei profumi.
2: L'isola dei profumi è il Madagascar, ovviamente.
1: Eh sì.
2: Da cui viene anche il famoso Chanel numero 5, prodotto con una pianta che si chiama Ylang Ylang, che è un albero con dai fiori rossi, dalla cui essenza appunto si estraggono molti profumi famosi.
1: Ecco qua, abbiamo fatto anche pubblicità a Chanel, però effettivamente non sapevo questa cosa.
2: Speriamo ci dia qualcosa per finanziare un viaggio.
1: Certo. Quindi che altro hai visto in quest'isola?
2: Dunque, in questo caso ho viaggiato con la DV proprio di Roma, l'Associazione Disabili Visivi dell'Avvocato Giulio Nardone,
1: certo.
2: Che saluto.
1: Sì, certo, di cui facciamo parte anche noi.
2: È un viaggio che aspettavo da molto tempo, perché il Madagascar ha una ricchissima popolazione endemica di animali e io sono un appassionato di etologia fin da quando avevo 6 anni.
1: Infatti non a caso il primo giorno ci ha fatto sentire il cavallo subito.
2: Sì, il mio tentativo di assomigliare all'oggetto del mio amore. È stato un viaggio intenso, bellissimo, ricco di tanti incontri con tante creature. Ho avuto anche la fortuna. Allora, noi abbiamo alloggiato in un villaggio turistico all'interno del quale c'è poco o niente di interessante per quanto mi riguarda, perché i villaggi sono un po' tutti uguali, sono quei posti preconfezionati per turisti molto diversi da me. Siamo stati lì per questioni logistiche, ma ogni volta che ne ho avuto l'opportunità, dato che ero con un'amica vedente, siamo scappati, abbiamo preso un taxi e siamo andati, un taxi bus, una motoretta, così, e siamo andati via per i fatti nostri. Avevo dei contatti anche
1: soprattutto per immergervi nella natura,
2: penso. Assolutamente sì, per uscire dagli schemi ripetitivi che offrono insomma i villaggi, questa animazione, queste piscine, questi lussi che puoi trovare tranquillamente a casa tua, che quindi a me non interessano. E sono andato a trovare questa signora che si chiama Manina, che è Manina Consiglio, potete cercarla su internet, è una faccenda interessante. Lei fece un viaggio tanti anni fa in Madagascar, credo si innamorò di una persona e decise di stabilirsi lì mettendo su una scuola per insegnare, per scolarizzare i bambini. Siamo andati a trovarla e ho avuto la fortuna lì di incontrare un piccolo lemure, no? Che è una di queste scimmie endemiche del Madagascar, presenti, che vivono solo nel Madagascar, in tutto il mondo. C'era questo cucciolo che aveva perso la madre e mentre abbiamo fatto la visita, questa signora ci ha raccontato un po' della sua attività. Io per tutto un pomeriggio l'ho tenuto avvolto ad un polso, è stata una cosa
1: simpatica.
2: Molto,
1: quindi hai avuto questo scimmiottino piccolino.
2: Avuto questo scimmiottino attaccato a me, mi ha preso per un pomeriggio, sono stato la sua mamma adottiva, insomma.
1: Hai fatto il babysitter, lo shimp sitter.
2: Monkey sitter.
1: Ah,
2: yes.
1: Il monkey sitter. Quindi ti sei divertito a vedere. E questa signora è italiana addirittura?
2: Questa signora è di Napoli, se non sbaglio.
1: Ah, è napoletana, perfetto. Il cuore di Napoli è sempre grande, tante volte in alcune cose. Questo lo riconosco anch'io, e quindi hai avuto modo di apprezzare che in fondo il Madagascar.
2: Ho avuto modo di apprezzare questa cosa. Ho toccato un meteorite per la prima volta in vita mia.
1: Ecco.
2: Che altro ho fatto? Ho incontrato una tartaruga nata nel periodo in cui tagliavano la testa a Maria Antonietta.
1: Cioè, una tartaruga di 200, cioè del 1750
2: anni e rotti, esatto, grande come un'automobilina delle autopiste, tanto per dare un'idea, come una carriola di grosse dimensioni. Ci si poteva stare tranquillamente seduti in due sul
1: guscio. Ma comunque era viva questa tartaruga?
2: Viva e vegeta.
1: Ah, hai capito, quindi hai sentito il piacere di sentire questa tartaruga, hai toccato anche lo scimmiottino, questo
2: un piccolo di coccodrillo.
1: Insomma,
2: piuttosto arrabbiato, devo dire, voleva assaggiarmi.
1: Però poi, insomma, diciamo che alla fine non...
2: No, io sono abbastanza cattivo, quindi alla fine ha rinunciato.
1: Ho capito.
2: Allora, grazie a tutti, un abbraccio super gigante a tutti quanti.
1: Però ci devi salutare con un nitrito, altrimenti non va.
2: Oh no, ti prego, devo proprio?
1: Eh sì, salutaci con un nitrito. Vai, Gabriele!

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E Denise, passaci una bella vocina. Buongiorno, buongiorno. Una voce femminile mi hanno detto. Sì, pronto, buongiorno. Chi è in linea?
2: Pronto? Ciao. Sono Jenny.
1: Beh, è un'operatrice telefonica. Sì, pronto, buongiorno. Vuole un taxi? No.
2: Ciao.
1: Ciao, Jenny.
2: Come va?
1: Ma abbastanza bene, bene, bene. Anche tu sei reduce di un torneo, vero? Sì, sì.
2: Sì.
1: Anche
2: lo stesso torneo dove ci siamo visti. Noi abbiamo giocato uno contro l'altro.
1: Perché... no, perché si gioca solo a squadre. Alcune volte si gioca a squadre. No.
2: Esatto.
1: Allora. Invece la nostra Jenny mi pare che si è classificata anche benissimo come...
2: Sì, seconda, la mia...
1: E la tua prima volta? La tua prima volta che arrivi seconda? La tua prima che arrivi prima? Ci sarà la seconda che arrivi prima. Adesso, prima volta che arrivi seconda, poi giustamente... Diciamo che è stato anche abbastanza bello l'incontro, anche se la qualità del gioco della tua avversaria è molto... È una vecchia volpacchiotta, però hai fatto qualche bel tiro, qualche interessante.
2: Che mi sono difesa bene più che altro, perché comunque i tiri sono stati anche belli precisi, perché comunque io ero concentrata nel gioco, però li sentivo che andavano bene, ma lei è talmente brava che figurati... Non è entrata neanche un gol, però a livello di difesa credo proprio di essermi difesa molto bene, perché lei a un certo punto
1: faceva
2: fatica a segnarmi. Dai,
1: hai fatto dei passi da gigante comunque.
2: È stata una bella soddisfazione, io non me l'aspettavo proprio.
1: E poi tanto tra 8 giorni, il 24, ci troveremo a Formia nuovamente, quindi insomma ci rivedremo. Hai visto? Ci si vede così spesso, dai, stiamo...
2: Sì, ma poi sai cosa? Io dico sempre che l'importante è divertirsi, perché se la prendi troppo seriamente poi non ti diverti più.
1: A parte il tuo secondo posto, vogliamo raccontare ai radioascoltatori come invece tu sei non vedente?
2: Io sono non vedente
1: dalla nascita,
2: perché sono nata prematura,
1: quindi già è stata
2: sono stata di incubatrice, quindi c'è stato il distacco, l'atrofia del nervo ottico, si è bruciata la retina e quindi sono stata sempre non vedente.
1: Neanche luci o qualche
2: luce? No, zero.
1: Ah, quindi siamo uguali, io e te siamo pari, zero a zero.
2: Al buio proprio.
1: Se ti lasciano le luci accese nella stanza, tu non sai se sono accese oppure no. Quindi...
2: No, non lo so.
1: Ho capito. Però vabbè, da parte mia invece il contrario, sono stato un po' più fortunato di te, perché fino a 10 anni un po' ho visto, quindi tu invece non sai che cos'è il colore rosso, cos'è il colore nero.
2: Non so.
1: Quindi la domanda che farebbero tutti i radioascoltatori: come fai a abbinare i vestiti?
2: Perché me le ricordo, poi comunque quando li vado a comprare comunque chiedo sempre il colore, quindi cerco di ricordarmi
1: i vari abbinamenti, perché purtroppo immaginare, come qualcuno invece dice, il caldo è rosso, il morbido è bianco, tutte queste cose sono cose che si raccontano, poi sono cose che in realtà non... E che lavoro fai di bello tu invece?
2: Io lavoro al distretto militare di Torino.
1: Ah, quindi sei con i militari tu, ci sono tutti i vari tenenti, colonnelli.
2: Sì, vabbè, io prima lavoravo in aeronautica a Caserta, poi mi sono trasferita a Torino, come tu sai.
1: Certo. Allora, facciamo un po' i pettegoli. Diciamolo che tu sei seconda, primo era l'altro giorno il nostro Rinaldo, insomma voi siete una coppia praticamente.
2: Sì.
1: Conosciutasi casualmente proprio per colpa dello showdown.
2: Grazie allo showdown.
1: Quindi diciamo che le palle tante volte girano bene, o no?
2: In questo senso,
1: dai, c'è questa coppia che prima e seconda, tra l'altro. Senti.
2: Ma è anche grazie a lui che ho fatto questi passi da gigante.
1: Perché se non ti allena lui con quei tiri pesanti, insomma.
2: Sì.
1: Vedi, io devo trovare una fidanzata allora che tira forte per andare meglio, visto che questa volta abbiamo preso appena un 15° posto. Senti, il tempo è quasi finito. Io veramente ti ringrazio per essere stata con noi, Jenny, e ci sentiremo nelle prossime volte. Dai, adesso
2: va bene,
1: dopo
2: piacere.
1: Il 27, dopo il torneo, ti chiamerò di nuovo per sapere com'è andata, va bene?
2: Va bene.
1: Un abbraccio, salutami anche Rinaldo e

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno, come stai?
2: Buongiorno a tutti, siamo benissimo.
1: Ma che voce profonda che hai, mamma mia. Insomma, sei...
2: Appena svegliato.
1: Ma poi la tua mi sembra una voce di un fumatore che fuma almeno 50 sigarette al giorno.
2: No, infatti non fumo. ci ho solo provato qualche anno, ma poi ho smesso subito.
1: Beh, la migliore cosa, anch'io ai tempi miei portavo le sigarette per dare alle ragazze, insomma era un escamotage. Sai, dammi una sigaretta, dammi l'accendere, poi ti do anche il polmone o qualcosa in più se vuoi.
2: No, io ci ho provato, ma facendo sport mi hanno sconsigliato, perché poi veniva il fiatone, quindi
1: E allora così. Giuseppe Fornario, anche lui non vedente, partecipa anche lui purtroppo alla fetta dei cosiddetti cecantibus, io mi definisco così, che appunto vanno avanti nella vita, cioè come qualcuno disse, sono felice di non vedere.
2: del club.
1: Ogni tanto io tengo sempre a puntualizzare che qualcuno ha scritto una volta che è felice di non vedere, cosa che è assurda, non credo che possa esistere una persona che sia felice di non vedere, ma insomma, che accettiamo questa situazione, cerchiamo di sbrogliarcelo ugualmente, sì, vivere comunque una vita dignitosa con tutte le nostre cose, soprattutto con tutte le nostre proteste. Mi pare che tu sei uno di quelli che si dà molto da fare per i disabili, per i non vedenti in genere, credo, vero?
2: Sì, io mi occupo di ausilio e nuove tecnologie per quanto riguarda la Commissione Nazionale dell'Unione Italiana Ciechi e niente, portiamo avanti diverse attività per agevolarci un po' la vita di tutti i giorni.
1: Ecco.
2: E nei giorni scorsi nella sezione di Napoli abbiamo avuto un incontro con l'Università di Napoli, il corso per quanto riguarda l'Apple.
1: Sì.
2: Diciamo che questo è il secondo anno che riusciamo a portare avanti questo discorso. Abbiamo costruito una bella rete tra Unione, Università e istituzioni.
1: Ecco.
2: E quest'anno si è portato avanti un discorso di tre applicazioni. L'anno scorso era una sola,
1: si chiama Cromnia.
2: Cromnia per quanto riguarda i colori, e questa è stata un'apripista per le future collaborazioni.
1: Io che sono stato uno dei primi, in genere sono quello che scarica sempre tutto, perché appunto anch'io mi occupo di disabili e poi porto le applicazioni direttamente. Io Cromnia non l'ho trovato un'applicazione eccezionale, sarà che magari non l'ho usata bene, probabilmente.
2: Ma perché bisogna utilizzarla con l'ambiente adatto, cioè nel senso, tu se ti trovi in un posto abbastanza buio, logicamente la telecamera non risponde al meglio. Però noi abbiamo fatto vari test e quando c'è una buona esposizione alla luce, sia artificiale che quella normale, va benissimo, cioè fa dei piccolissimi errori, però è utile, diciamo, per abbinare i colori, questi sì.
1: Certo. Bene, quindi come vedi io sono uno che conosco già l'applicazione dell'anno scorso, e adesso vediamo cosa è successo il 19 di luglio, quindi luglio, 5 giorni fa, era il pomeriggio, era intorno alle 15:30 quando si sono riuniti a Napoli, di preciso dove, Giuseppe?
2: Nella sezione di Napoli c'eravamo noi della commissione, sia nazionale che quella locale della sezione, che io faccio il coordinatore, mentre a quella a livello nazionale faccio il referente. C'erano tutti i ragazzi, i vari team, erano tre team di programmatori, dei professori dell'università, i vari dirigenti, dal presidente Mario Mirabile a vari politici che hanno portato il loro saluto, e i ragazzi hanno presentato le varie applicazioni. La prima applicazione è stata Q Record. Che cos'è questa applicazione?
1: Si scrive Q Record, dovrebbe
2: sì.
1: Dal nome dovrebbe servire a registrare qualcosa, vero?
2: Pezzi? No, Cool Record è per registrare delle etichette vocali, cioè noi possiamo stampare dei codici da inserire nei vestiti, nei libri, nei CD, e poi avvicinando l'iPhone lui verifica il codice e ti dice che cos'è, cioè nel senso, se tu metti una camicia con quadratini, con cioè un po' una fantasia particolare, puoi registrare un'etichetta vocale, dice questa è la camicia rossa con queste lineature, oppure il libro di Camilleri, oppure il CD di Biagio Antonacci con tutte le varie sigle. Ogni volta che tu passi vicino a questo codice, lui ti dice che cos'è. Che cosa contiene, è un'etichetta che ti serve per classificare tutto quello che c'è in casa, anche roba da mangiare.
1: Esisteva qualcosa, mi pare, la cosiddetta Pen Friend, che faceva questa stessa situazione, vero? Voglio sbagliare?
2: Era un costo un po' elevato, mentre questo
1: ce la caviamo con un 2,29 euro, ce la caviamo, mi pare che sia abbastanza aggiornato. Sì. Se la scaricate adesso, perché poi magari finisce la promozione. E dicevo che mi sa che già ce l'ho questa applicazione, non l'ho ancora testata perché non ho il tempo. Bene, quindi questa Cool Record, praticamente una volta che sei installata sull'iPhone, riesce a
2: scrivere, si archivia tutto quello che abbiamo in casa, cioè nel senso possiamo etichettare tutto quello, è un grosso archivio dove noi classifichiamo tutto quello che abbiamo in casa, in modo che da soli, e soprattutto per i non vedenti che vivono da soli,
1: ecco, quindi...
2: però un'altra... Sì. Dimmi.
1: No, quindi praticamente questa ha una telecamera, cioè in quel momento l'applicazione diventa una telecamera con la quale fotografi la cosa e poi gli dici questo è un pacchetto di sigarette, cioè vuol dire che da quel momento, quando ritorna vicino a quel posto, dice questo è un pacchetto di sigarette, sbaglio o è così?
2: No, lui noi stampiamo un foglio con tutti i codici. Sì. Poi ogni codice va in un prodotto, va vicino a una camicia, come detto, un pantalone o qualsiasi cosa. Quando apriamo l'applicazione, la foto individua il codice e legge l'etichetta che tu prima hai associato a
1: quel codice. Ma noi stampiamo i codici, cosa vuol dire? Scusa, perché allora.
2: L'applicazione, la prima volta che tu la usi, ti dà la possibilità ogni volta di stampare delle etichette. Che ogni etichetta ha il proprio codice, cioè nel senso tu quel singolo codice lo puoi usare solo per quel prodotto. Ok, per esempio il foglio ti dà la possibilità di stampare 24 codici.
1: Sì.
2: Tu li puoi utilizzare per 24 prodotti, poi quando finisci i codici ne ristampi altri 24 e vai avanti così. Ogni codice è associato a un'etichetta vocale o diciamo la puoi scrivere tranquillamente. Quando tu individui il codice, automaticamente dice guarda che tu, questo è il libro che all'interno c'ha, ti fa tutta la tiritera di quello che tu hai registrato prima, quindi ogni volta che individui il codice ti ripete l'etichetta, è un'etichetta vocale in realtà,
1: sì,
2: che tu puoi archiviare tutto quello che c'hai in casa.
1: Ecco, ma queste etichette sono fisiche poi comunque, perché...
2: Sono dei foglietti, tu dovresti comprare quelle là adesive che si vendono, sì, in cartolibri, però tu basta stampare una 4, te li fai tagliare, eviti anche la spesa delle etichette che costano qualcosa in più.
1: Ecco, capito, quindi uno stampa queste etichette che sono, quindi c'è questo codice su questa etichetta, su ogni parte del codice, e poi a quel punto tu su quelle etichette poi registri quello che ti pare.
2: Sì, sì, ti archivi tutto quello che c'è in casa, fai un grosso archivio e tu con l'iPhone ti puoi girare tranquillamente casa e ti puoi ritrovare tutto quello che hai archiviato prima.
1: Anche dopo mesi praticamente.
2: Sì. Ti dà la possibilità anche di modificare, di cancellare l'etichetta e la puoi riutilizzare su un altro prodotto, però comunque prima la devi modificare, se no poi ti dice sempre la stessa cosa.
1: Certo. Bene, questa è una delle applicazioni.
2: Una delle tre.
1: Abbiamo detto che si chiama Cool Record e mi pare che in questi giorni costi 2,29 euro scaricarla.
2: Mi sembra di sì, però è in promozione, i primi giorni sicuramente ha presenziato alla presentazione, ha avuto il codice omaggio per elevarla.
1: Va bene, io sono mancato, ma sì, dovevo venire a Napoli, vabbè, forse è meglio che l'ho comprato.
2: Ti ingiriamo qualche codice,
1: no, ma ce l'ho già, non è un problema, assolutamente. 2,29 euro sono neanche un gelato, quindi insomma. E allora invece la seconda applicazione
2: si chiama Dusk, cioè sono giochi al momento. Ci
1: sta
2: sono
1: scritto Dusk
2: giochi.
1: Però sta scritto Dusk, sì. Questa sì. Qui è gratis,
2: sì, è gratis, e ci sono diversi giochi. Quello che a me piace di più è il ping pong.
1: Non mi dire il gioco del ping pong, sì, ti piace?
2: Sì, riesci a giocare tranquillamente perché noi siamo abituati a giocare al showdown, quindi
1: infatti
2: ci troviamo in tema.
1: Allora, quindi c'è il gioco del ping pong, poi il gioco della cassaforte,
2: della bandiera, bolle,
1: e poi il gioco del tap tap.
2: Sì, sono diversi giochi, dovremmo arrivare a 16 giochi, però la possibilità è che si può giocare anche in due, puoi fare delle classifiche, quindi c'è integrazione, i bambini si possono giostrare benissimo i movimenti, e questo, ecco, è lo scopo.
1: Ma in due si gioca col Bluetooth praticamente?
2: Sì, devi stare nella stessa stanza
1: e
2: automaticamente tu accetti l'altra persona e poi inizia il gioco, e in base al punteggio si va avanti tranquillamente. Penso che questo sarà una delle applicazioni che andrà
1: per la maggiore,
2: perché di solito raramente ci gioco col telefonino, però.
1: E invece il nostro Giuseppe Fornaro, alla sua veneranda età, anche lui gioca. Senti,
2: di 40 anni, ma sì. Ho fregato 8 anni.
1: Sì. E l'altra applicazione invece si chiama
2: Audiograph. È un registratore avanzato, cioè lo scopo dei programmatori, sì, è un po' difficile all'inizio spiegarlo, è catturare, evitare di fare le foto, ma al posto della foto fare dell'audio, cioè nel senso, perché è un registratore molto sensibile, ti cattura tutto quello che c'è intorno, creare dei piccoli audio, sì, che ti fanno rivivere quella situazione del momento, che ti trovi al lago, che ti trovi in montagna, tu fai una registrazione con tutti i vari rumori di fondo, lui ti cattura e tu lo puoi salvare, invece di fare la foto fai l'audio. Abbiamo avuto dei consigli tramite i ragazzi del Colosimo, di alcuni suggerimenti, quindi si è pensato di fare questo registratore avanzato, però si può utilizzare anche in altre cose, per lo studio, per semplici appunti, è fatto molto bene ed è accessibile.
1: Certo, soprattutto con VoiceOver, che tra l'altro magari è più accessibile della stessa applicazione di default dell'iPhone, che si chiama Memo Vocali, che ogni tanto diventa...
2: Sì,
1: Memo Vocali è un po' ostica alcune volte, bisogna
2: mettere... però questo qua c'hai dei pulsanti ben allineati e funziona benissimo.
1: Cioè, pulsanti da ciechi col VoiceOver praticamente,
2: sì,
1: perché
2: sì,
1: la maggior parte delle applicazioni per noi sono il problema di non avere l'aiuto per sapere dove sei e tutte queste cose qui. Senti, noi abbiamo quasi distrutto il tempo che abbiamo a disposizione, però dobbiamo un attimo raccontare di te. Ma il nostro Giuseppe Fornaro, com'è che è non vedente? Qual è stata la tua malattia, Giuseppe, visto che abbiamo parlato tanto di giochi, di...
2: Beh, io all'età di 7-8 anni vedevo benissimo, poi c'è stato un problema di pressione alta agli occhi che non è stato ben curato e il glaucoma mi ha fregato, quindi
1: siamo compagni di malattia. Anche io ho avuto il glaucoma che mi ha fregato a 10 anni totalmente, e adesso sono 0,0, un cecante assoluto.
2: Sì, io avevo pochissima luce, però non ti serve a nulla, ormai mi sono abituato.
1: Certo.
2: Quindi andiamo avanti tranquillamente, bisogna affrontare la vita senza grossi problemi.
1: Certo,
2: facciamo
1: lo
2: le nostre strategie e andiamo avanti tranquillamente.
1: Certo, e mi pare che abbiamo finito il tempo. Giuseppe, vuoi ancora dire qualcosa a proposito delle applicazioni? Anche perché tra...
2: Io voglio solo dire tranquillamente, contattateci sulla casella ausili e tecnologie @wcechi.it,
1: sì,
2: per darci consigli o chiedere delle informazioni. Siamo a disposizione.
1: Allora, ripetiamolo ancora una volta, come la casella, l'indirizzo?
2: Ausili e tecnologie.
1: Tutto attaccato.
2: Wcechi.it.
1: Bene, sarò il primo a farlo. Visto che
2: ti
1: sono...
2: aspettiamo allora.
1: Ausilio di tecnologia chiocciolucepi.it. E allora, caro Giuseppe, io ti ringrazio per la mattinata, è stato bello averti qui e parlare di queste applicazioni. Abbiamo detto Q-Record, Dusk, che si scrive Dusk con la K, e poi Audiograph.
2: Alla prossima, e vi ringrazio della pazienza che avete avuto ad ascoltarci.
1: Grazie Giuseppe, buona giornata, a presto, ciao.
2: Ciao.

Benvenuto luglio, dai che ci siamo, col bene che ti voglio la roviniamo. Anche oggi la sigla estiva, ecco, va bene. Amici, buongiorno a tutti. Come dicevamo qualche giorno fa, quest'ora inizia già ad albeggiare, Siamo al secondo giorno di luglio, rigorosamente in onda, in diretta. Questo è il Gallo di Simone, formato Summer Live estivo, quindi tempo zero Summer Live. Grazie a Giuseppe per la linea per i prossimi 20 minuti. Tocca a me. E tante chiacchiere e tanto divertimento. E

0: Sarà certamente una mia lacuna, ma il re purtroppamente ha sdrumato i cugliuna.
1: Quanti orvietani all'ascolto? È proprio così, la caserma Piave, ciao ragazzi, i miei conterranei. La caserma Piave, da quando non c'è più la leva militare, è obbligatoria, perché comunque sapevi che poi una volta al mese in media c'era il giuramento, c'erano i parenti, i familiari che venivano comunque in queste terre, e Orvieto era molto popolata. Allora qualcuno da Orvieto scrive: Simone, hai perfettamente ragione, ciao conterraneo, ci conosciamo di vista. Ciao Filippo. E che ne so, va bene, tu quando io vado al lavoro tu salutami, così almeno ci, ecco, e ci prendiamo un caffè, ok? Sì, assolutamente sì, molte attività commerciali ne hanno risentito. Ecco, vedi, di questo stavo parlando. Purtroppo è così. Però, ma poi proprio a livello comportamentale, secondo il mio punto di vista, amici della generazione Z, di cui parleremo tra poco di voi, perché sembrerebbe che amate molto anche non ascoltare la musica, non soltanto in affitto, streaming, ma anche, appunto, sembrerebbe, secondo la ricerca, niente proprio di meno che vi piace il CD, ma anche il vinile. Magari perché i vostri genitori vi hanno insegnato questa, no? Questa veramente questa chicca. Nel 1908 SOS come segnale di soccorso. 118 anni fa furono i tedeschi che nel 1905 i primi a ricorrere al segnale di soccorso SOS, che rispetto al vecchio codice risultava estremamente semplice. Oggi nel 1967 venne introdotto il CAP. Il CAP è praticamente il codice di avviamento postale, che è stato ideato per agevolare lo smaltimento della corrispondenza in virtù di un considerevole aumento del traffico postale. Ora siamo nel 1967, primo luglio, sicuramente adesso tra i vari social media e quant'altro le cartoline, quanti di voi le mandano le cartoline? Io manco mi ricordo come si affrancano le cartoline, come si scrive, cioè l'indirizzo come andava, a sinistra, a destra, vabbè, però ci sono ancora nelle cartolerie e nelle edicole, magari quelle soprattutto nelle zone balneari o comunque turistiche, esistete ancora? Battete per favore un colpo nella nostra syndication, grazie. Mentre nel 1979, che casino con questi numeri, la Sony lancia sul mercato il Walkman. Mamma mia che figata, quanto l'abbiamo usato Walkman noi boomer, eh? Perché amici della generazione Z e millennial, le canzoni non erano in affitto come adesso negli streaming, però dovevi registrare la cassetta, perché almeno una volta nella vita la cassetta l'abbiamo registrata tutti. Jesse Mangalera, tranquilli, ditelo. Che cosa succedeva? Che ascoltavi con le cuffiette il Walkman, mamma mia che figata. Io quando frequentavo il corso per centralinisti non vedenti da Fabro Scalo a Roma, io mi sono fatto certe mangiate. Era il periodo, tra l'altro, di un pezzo musicale, ma che adesso mi sfugge il nome. Era il Guapa Loca, mamma mia che bella. Guapa Loca degli Articolo 31, era il 99-90. Guapa Loca, ecco, si chiamava così, degli Articolo 31. E mamma mia che ricordi, che meraviglia, veramente. Che Giuseppe, va. Beh, Giuseppe numero uno, mamma, basta che dici una parola lui subito, eh. Ragazzi, questa non ce l'ho nella mia libreria, la voglio. Sentite come faccio, senti, eh. Oh, mamma mia che figata. Era il 1999, l'album era Perché sì. Ecco, prima di dopo di Così com'è. Sentite come faceva il ritornello, eh. Oh, distruggiamo i tappetini della radio. No, la devo mettere in libreria io questo pezzo musicale, quanti ricordi del mio corso di centralinista, veramente per persone disabili, mamma mia che bello.

buon mese di luglio, ascoltando alcune note di Guapaloca, anzi grazie Giuseppe di Guapaloca, mi è venuto un po' il magone, perché comunque i pezzi musicali hanno il potere di riportarti indietro e di farti ritrovare anche i volti delle persone, come ad esempio il padre che non c'è più. Mamma mia, va bene, ok, andiamo avanti. Oggi facciamo gli auguri anche al Walkman. Allora, quanti usano il Walkman? Ciao Simone, io lo uso ancora il Walkman, non me ne separo mai, ho conosciuto anche il mio compagno così, ciao Emanuele. E quindi farebbe veramente, no, qualsiasi amatore della musica il pensiero di dover portare comunque dietro quella scatoletta di plastica con l'ingranaggio, ma noi facevamo così per ascoltare la musica. Oggi nel 1977 Liz Taylor, americana di New York, è nota come attrice e modella. Pamela Anderson oggi nel 1967, ma anche da Ian Spencer 1961. E facciamo ovviamente gli auguri anche a Carl Lewis, che da veramente grande vollista a livello sportivo ne vale veramente, insomma, non ne valse anche i grandi, delle grandi medaglie. Amici, allora continuiamo un po' per favore a parlare di musica. Che bello il Walkman, Guapaloca, baila Guapaloca. Quali erano le vostre playlist? Amici boomer e più giù di noi che abbiamo comunque vissuto il periodo del Walkman, facevate le musicassette, le compravate, vero? Le comprava tutti a comprare le musicassette, come quelli che dicono no, ma non ho mai torrentizzato, mo me lo viene a raccontare lo zio, viammelo a raccontare, va? Dicevamo che continuiamo a parlare di musica e parliamo dei CD, perché sembrerebbe che secondo questa ricerca la generazione Z si ama la musica a noleggio piuttosto che libera, perché comunque le piattaforme streaming te la fanno anche comunque ascoltare in bassa definizione e l'ascolti comunque con la pubblicità, ma il CD è un trend che riunisce veramente romanticismo e fascino dell'oggetto che appunto ricerca l'espressione dell'ascolto più autentico. Quindi, amici della generazione Z, benvenuti. Per chi è cresciuto con la musica liquida, quindi Spotify, possiede veramente il disco fisico, è diventato un atto di identità culturale. Il CD, secondo l'articolo, non è solo un supporto per l'audio, ma veri e propri oggetti d'arte e anche da collezione. Esporre in camera piuttosto che a livello fotografico per i social. C'è una riscoperta del tempo lento, perché mentre il vinile sul piatto, posizionato con la puntina, il CD nel lettore costringe ad ascoltare attivo e concentrato, un opposto allo skipper, no? Quello fisico, che ci si siede all'ascolto dell'album dall'inizio alla fine, rispettando ovviamente il concetto dell'artistico originario musicale. Effettivamente io sono di quelli che ha sempre sostenuto che per ascoltare la musica ci vuole la calma, però ormai di calma qui non... io ad esempio ascolto la nostra emittente radio televisiva preferita piuttosto che comunque la mia musica sempre comunque liquida, l'ascolto anche quando vado a fare la camminata con l'affitto, no, della musica. Però se devi ascoltare, allora il CD ti devi mettere comunque nella tua camera o comunque sia comodo, magari sul divano, perché c'è proprio il fisico. Ciao Simone, ci ricordiamo il componibile, mamma mia, quello alla metà degli anni 80 andava veramente di moda. C'era la Technics, bravo Federico, è vero, la Technics come piatto del vinile non abbatteva nessuno, tutti avevamo la Technics, assolutamente sì. Le casse della Yamaha, ciao Emanuela, assolutamente, perché con il primo stipendio, ciao Federica, mi sono comprato il mio componibile, ci ho messo un mese.

Stiamo parlando di musica e dell'ascolto lento, ecco, certo, abbiamo affrontato e stiamo affrontando anche il discorso del componibile. Allora, devo dire che io avevo anche Yamaha come piastra, si chiamavano piastre quelle delle cassette, e poi c'era la rottura di balle, scusatemi, perché dovevi prendere l'amplificatore, che poi molto spesso con i finali l'amplificatore dovevi andare a beccare, e sapevi la marca quella giusta, anche delle casse, perché magari spendevi un botto per l'amplificatore, però poi le casse non erano un granché, e quindi ecco, il suono non usciva proprio pulitissimo. Poi nella metà degli anni 90 vai con i Cubo, quelli compatti, già si iniziava a pensare a qualcosa di molto più compatto, appunto con il Cubo. La musica l'ascoltavi, ciao Giuseppe, sì, in fumando la pipa, ascoltando i vinili di musica classica, già, mamma mia, anche mio papà ne ascoltava. Quindi diciamo che, tornando al discorso dell'articolo, acquistare l'album fisico è diventato un modo principale in cui i giovani fan scelgono di supportare direttamente i propri ascolti e i propri artisti preferiti, specialmente i grandi nomi del pop. C'è Taylor Swift nell'articolo, ma non solo, che ha dimostrato veramente le classifiche di vendita dei vinili, ma anche della scena del rap, ecco. Ma c'è anche il discorso della qualità, perché anche se forniti digitali oggi offrono altissima qualità, la generazione Z che fa sta scoprendo che il fascino delle imperfezioni dell'analogico, cioè il suono quello vinile, quel leggero il fruscio, che la dinamica e il calore del vinile, che però il digitale non ha. Del suono analogico offrono sicuramente un'esperienza sensoriale che il digitale fa fatica a replicare fedelmente sugli impianti. Ecco, dopo anni quindi di nicchia per il vinile, anche il CD sta vivendo una seconda giovinezza tra i giovani, ed è assolutamente economico.

Per i collezionisti, compatto e offre una qualità audio digitale ma anche cristallina, senza la compressione tipica dello streaming standard. Molti ragazzi cercano vecchi lettori CD portatili, appunto come il Walkman, perché poi c'è stata l'evoluzione. Il Walkman aveva la cassettina, ma poi è arrivato anche con il CD e arrivarono anche i CD riscrivibili, che tu alla fine ti eri stufato della compilation, allora andavi a solo a scriverla, ecco, tanto per dire. Il terzo, questo con il a livello fisico, senza il digitale, ma serve il globale, perché lo streaming H24 consuma veramente quantità enormi di energia, sebbene appunto la produzione del CD, insomma, ecco, continui a dare del suo. C'è anche il discorso dell'essere assolutamente amanti della musica, perché chi ama la musica e l'ascolto, quello puro, l'ascoltatore quello puro, e quanti ce ne sono, guardate, migliaia di messaggi, grazie ragazzi. Eh sì, perché chi ama la musica, voglio dire, noi tutti più o meno abbiamo la musica, però è altrettanto vero che vuoi ascoltare il suono, quello pulito, cioè quello caldo. Non, per te non è sufficiente, amico estimatore, grazie Filomena che lo stai scrivendo, io ascolto esclusivamente ancora su CD e raramente su vinile, perché poi è anche un costo. Eh sì, perché poi da professionista che vive appunto la musica, il professionista è quello che ti dice, il professionista, ciao Simone, sono un DJ, io mixo assolutamente, esclusivamente con i vinili. Adesso i ragazzi molto spesso, secondo me, preparandosi le playlist per le loro serate, non sanno manco di che stiamo parlando. Bene, a posto così.

0: Che dirvi? Ringrazio sentitamente ognuno di voi per il grande affetto che mi avete dimostrato anche stamattina. Ci risentiamo martedì, che sarà già un 7 se non vado errato. Buona giornata, tocca a Giuseppe e a tutta l'equipe. Buongiorno ancora a tutti.
1: Sta per andare in onda Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso, con Stefano Manenti.
2: Buonasera. Questa sera ad Artisti di Stefano Manenti faremo ascoltare le canzoni di Checco e Imodà. Linea al conduttore.
3: Buona serata. Ecco, volevo cominciare in un modo completamente diverso, ma ringrazio il mio regista audio, il carissimo Antonello, perché volevo subito dire Imodà, però niente, non mi è stato possibile, però rifacciamo. La linea Stefano Manenti. I Modà hanno segnato in modo indelebile la scena pop rock italiana dagli anni 2000 e 2010, degli anni 2000 e 2010. Però vedete, così non è che funziona, non ha lo stesso valore. Comunque grazie di cuore, grazie per esserci. Quando ha detto Checco aspettavo Zalone, ma in realtà è il Checco Silvestre, no? Come il gatto, quindi. E al di là di tutto, veramente io devo ringraziare, oltre ad Antonello Santoni per la regia, oltre a ringraziare Danto Radio per regalarmi queste onde della rete, perché non so, non si chiamano più frequenze, chissà come si chiamano queste onde webbiane, no? Capito? Ma io devo ringraziare scusate la vecchiaia, io devo ringraziare la nostra Daniela Picchia, perché l'artefice, colei che ha scritto il programma di questa serata, è proprio lei, e vi dico che ci porterà nel mondo Modà. Io direi, come siamo abituati a dire, no? un repertorio di nicchia, ma mi ha ricordato un po' il repertorio quasi da indipendente. Ora, i Modà sono diventati famosi, no? Grazie a delle hit. E dietro queste hit c'è probabilmente ciò che sono realmente. Allora immaginiamo questo gruppo dove non esistono le loro hit e dove ci sono questi brani. Ascoltiamo questa puntata pensando ai Modà come un gruppo che non ha successi, ma che ha delle super meravigliose canzoni, meno conosciute ma veramente di grande rispetto. E io ringrazio Daniela per aver scelto questi meravigliosi brani. Chissà se Daniela poi vorrà intervenire, io la ringrazierò di questo. A questo punto andiamo ad ascoltare il primissimo brano.

0: State ascoltando Artisti.
1: Ti amo veramente, il brano che dà il titolo al loro album di esordio del 2004. Qui troviamo i Modà nella loro forma veramente più genuina e primordiale. La canzone è una dichiarazione d'amore diretta, quasi ingenua, se paragonata poi ai successivi successi, ma è carica di quella freschezza proprio tipica delle band emergenti. Per questo questa track list di Daniela mi piace. E questo brano ha un sapore veramente melodico, perfetto biglietto da visita per quello che sarebbe diventato, passatemi il termine, un po' il loro Marco se n'è andato e non ritorna più, volevo dire il marchio di fabbrica. Bellissimo questo brano, e che con i Modà veramente quello che noi conosciamo del commerciale veramente non c'entra niente. E allora a questo punto io non posso non ricordarvi una cosa molto importante: il numero di telefono 392 4597 945. Lo ripeto, 392 4597 945, per ascoltare i vostri messaggi e soprattutto per tenermi compagnia. Non abbandonatemi. Ne arriva uno.
2: Ma buonasera a tutti, carissimi amici ascoltatori. Buonasera Daniele, Antonello, Stefano. In bocca al lupo a te Stefano, complimenti a Daniela per la scelta dell'artista. I Modà sono favolosi. E la mia canzone preferita dei Modà è Come un pittore, perché lui racconta a suo figlio, siccome la vita è dura e brutta, le bellezze della vita con il rosso, l'azzurro, insomma racconta l'emozione attraverso i colori, però facendogli vedere le bellezze della vita e non la negatività. Ciao ciao Daiole.
1: Grazie Iolissima, sempre puntuale, sempre in prima linea, grazie per esserci veramente di cuore. Pensa che hai raccontato di un brano che non ci sarà questa sera, perché ho capito l'intenzione veramente di Daniela di creare appunto una playlist decisamente diversa, anche per ricordarci che poi alla fine questo programma non va ad omaggiare le canzoni che hanno avuto successo, perché quelle tanto ce le propinano tutte le radio, ma questo programma nasce proprio dall'idea di dire: se a qualcuno è sfuggito un lato B, nel senso il lato B del 45 giri, che non vogliate pensare che sto parlando di sederi, assolutamente, ecco, quindi questa è la trasmissione giusta. E ascoltiamo il prossimo brano.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Tanta roba in questa Riesci a innamorarmi, sempre tratta dal primo album. Questa canzone mette in luce veramente la capacità di Checco di descrivere i dettagli della quotidianità della vita e l'impatto travolgente che una persona può avere sulla vita di un uomo. Musicalmente è una ballata pop rock classica, dominata da un crescendo che esplode, avete sentito poi nel ritornello. Ed è una caratteristica proprio a livello proprio strutturale dei brani che i Modà utilizzeranno spesso per fare in qualche modo leva sull'emotività di chi li ascolta. Ed è, secondo me, una strada molto giusta e, musicalmente parlando, molto centrale, ecco, e vincente. E Riesci a innamorarmi è un brano, anche questo, che per me era sconosciuto, e ringrazio ancora Daniela, che presto avremo ai microfoni almeno per darci un saluto. Chissà se c'è un messaggino, sentiamo, chissà.
2: Infatti io ti amo veramente, la conosco molto poco e ti confesserò, anzi vi confesserò, non pensavo che la cantassero in Modà, figuriamoci un po'. E poi è un modo per imparare tante nuove cose, tante nuove canzoni, creare una playlist diversa. Quindi viva l'idea di una playlist diversa che promuovo in pieno. Ciao ancora a tutti.
1: Assolutamente viva l'idea di Daniela, che al momento risulta essere un'idea vincente. E vorrei ricordarvi sempre il numero di telefono 392 4597 945, lo ripeto 392 4597 945, per i vostri messaggi, non solo di saluti ma anche di confronto. E se la regia è d'accordo con me, andiamo al prossimo brano. Eccola!
3: Ciao Stefano, ciao a tutti, buonasera!
1: Ciao Daniela, grazie per questa playlist che mi hai regalato, grazie per questa puntata che mi hai scritto. Poi
3: sì, ho voluto un Modà differente, perché io penso che l'artista si deve conoscere anche attraverso canzoni che vengono meno ascoltate e meno conosciute, quindi secondo me l'artista bisogna conoscerla in tutto e per tutto.
1: E allora voglio fare un gioco di parole con te, grazie per questa Modà l'età diversa per ascoltare un artista. Grazie veramente di cuore e niente.
3: E noi ringraziamo, te per la tua voce, per il tuo impegno, e grazie di cuore.
1: E grazie anche a te, spero che non sparirai, magari farai altre incursioni, perché siamo solo il prossimo brano è il terzo brano di 8, quindi ti voglio ancora con me.
3: Vediamo gli impegni qui, comunque cercherò di essere presente.
1: Grazie, vai regia, terzo brano.

0: State ascoltando Artisti.
1: Ecco, allora lo dico subito, implorarmi di non ucciderti, assolutamente no, assolutamente no. Prendiamo giustamente le distanze da questa bellissima canzone, che poi le delusioni d'amore, per carità, ecco, uno gli vengono in mente le cose più folle, ma più folli, ma assolutamente non deve passare su Danto Radio, né tantomeno su Artisti di Stefano Manenti, ma su ogni trasmissione di Danto Radio, questo fatto di implorarmi di non uccidermi, assolutamente. Noi stiamo bene anche single, quindi assolutamente, anzi, noi siamo arte, siamo radio, siamo musica e noi guardiamo avanti. Il pezzo si chiama Meschina ed è bellissimo, bellissimo, un pezzo decisamente più graffiante, no? Di quel sound, diciamo, è un sound più rock rispetto ai primi due brani che abbiamo ascoltato. Emerge in questo brano il lato più tormentato e rabbioso dell'amore, no? E ci sta. Il testo, abbiamo sentito che affronta la delusione, il tradimento. Non so se avete mai sentito parlare di quando un rapporto tra una coppia diventa tossico, no? E questo diventa proprio, questo brano proprio racconta la tossicità di una relazione in cui ci si sente manipolati. E che noi vi consigliamo in qualche modo, se vivete una relazione tossica, fatevi aiutare ed uscitene assolutamente, perché l'amore non è tossicità, e soprattutto l'amore non uccide e non ti uccide. E mi piace molto l'interpretazione di Checco, perché lo senti proprio molto arrabbiato, quasi un'interpretazione ruvida, che si sposa secondo me perfettamente con il ritmo incalzante e incazzoso della batteria e delle chitarre elettriche. C'è un messaggino.
2: Questo è un altro brano, come anche i primi due, che non conosco, ma sento l'artista piuttosto arrabbiato in questo brano con una donna che le avrà fatto tanto male, mamma mia, non lo so neanche immaginare. Avverto un certo tradimento nei confronti di questo artista, non so perché.
1: Beh, diciamo, sei molto lungimirante, ecco. Gliel'ha proprio detto chiaramente, addirittura: te voglio ammazzare, anzi dimmi scusami, perdonami, no, al di là di tutto, caraiole, insomma. Sì, diciamo che questo è il classico brano che non le manda a dire. Quello che dico io, non c'è molto di poetico, ma c'è molto di non te le manda a dire, ecco. Però, insomma, secondo me la musica è anche questa, ma stiamo attenti a quello che scriviamo, perché poi le parole sicuramente fanno male, come fanno male anche, per carità, le situazioni che viviamo. Non dovrebbero esserci né l'una né l'altra. Però questo è un brano decisamente molto importante per l'attività dei Modà. E paradossalmente, dopo Meschina, pensate che arriva subito un brano che da Meschina diventa Scusami, e quindi pace fatta. Vai, ascoltiamolo.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Brano estratto dall'album Sala d'attesa del 2008, è una traccia intima e fortemente introspettiva. Come suggerisce il titolo, è un atto di scuse, una richiesta di perdono che mette a nudo un po' la fragilità umana all'interno di un rapporto di coppia. La melodia è malinconica, sorretta inizialmente dal pianoforte per poi aprirsi nel classico dei Modà. Dimostra sicuramente una maturazione nella scrittura dei testi. Io volevo a questo punto invitare la mia regia a palesarsi in diretta. Ciao regia!
2: Buonasera a tutti e ben arrivati anche a me.
1: Ben arrivato.
2: Allora, devo dire che i Modà mi hanno sempre colpito in tutte le sue forme. Ma devo dire che la scelta di Daniela con queste canzoni poco sentite mi dà la forza di continuare a fare quello che sto facendo, fare le interviste ad artisti indipendenti ed emergenti, come hai detto all'inizio, no?
1: Sì.
2: E questa cosa, perché far conoscere soltanto le canzoni che ci propongono ogni santo giorno nelle radio? Perché non far conoscere le canzoni meno conosciute? Perché sono nate, cioè sono uscite e poi sparite. Perché non è la più intenzione continuare a farle ascoltare? Non lo so.
1: Tu cosa, allora, tu cosa pensi, Ste? Allora, io penso che, essendo anch'io un artista nemmeno emergente, ancora devo emergere.
2: Indipendente.
1: Molto indipendente. E di solito quando noi incidiamo una canzone, no? Uh-huh. Che comunque ci costa, perché poi obiettivamente non abbiamo delle chi ci produce,
2: certo.
1: Raramente succede, quindi dobbiamo mettere dei soldi. Cosa portiamo ad incidere? Il brano che secondo noi è il migliore.
2: Certo.
1: Infatti io dico sempre che un domani, se la discografia volesse quella importante, volesse mm-hmm. conoscermi, io proporrei, che ne so, un album con 10 canzoni, ma sarebbero tutti 10 singoli.
2: Certo.
1: Sarebbe un greatest hits, quando poi in realtà non ce l'hai, perché è il primo disco.
2: Bravo.
1: Ecco, quindi uscirebbero i 10 migliori brani. Ma i 10 migliori brani nascono anche scrivendo delle cose minori,
2: certo.
1: Ecco, meno importanti, quello che uno direbbe, no? Delle cavolate, perché anche lo scrivere significa scrivere a volte delle sciocchezze, ma che nel gergo discografico sarebbe il riempidisco. No?
2: Mm-hmm.
1: Ecco, perché in un disco una casa discografica ti direbbe: guarda, fai 10 canzoni, fanne 3 belle e poi 7 inutili, giusto per riempire un disco. Ecco, invece secondo me ormai dobbiamo puntare ad una qualità completamente diversa. E i Modà, grazie alla playlist di Daniela, ci stanno dando l'opportunità di capire che poi alla fine su 10 brani tutti potrebbero essere 10 singoli, perché io fino adesso non ho trovato una canzone sbagliata, le ho trovate tutte meravigliose.
2: Abbiamo un messaggino, caro Stefano.
1: Ma dai,
2: vediamo un po' chi ce lo manda. Vediamo.
3: Buonasera anche a te, Anton. Buona cena, buon tutto.
2: No, aspetta che forse abbiamo sbagliato nel messaggino.
1: Vabbè.
2: Era Donatella che ci augurava la buona cena a noi.
1: Beh, ci sta, eh? Ci
2: sta. Siamo allora. È vero. No, pensavo fosse un messaggio rivolto a alla come si chiama la diretta.
1: Vabbè, ma non c'è nulla, certo. Problematico, anzi ti invito a farci ascoltare il brano successivo, che è una reinterpretazione di un brano che Checco, il cantante dei Modà,
2: sì, ha regalato
1: ad Alessandra Amoroso nel 2010.
2: Sentiamo.

0: State ascoltando Artisti.
1: I love you, I love you, I love you, caro.
2: Che bella reazione,
1: mamma bella mia, reazione. Mamma mia, veramente bella, sì, sì, sì, sì. Devo dire la verità. L'amoroso ha la sua versione, ma in moda essendo la propria, essendo la sua, l'ha fatta alla sua, alla maniera di moda.
2: Allora, io devo dirlo,
1: sì, dillo.
2: Provo un grande rispetto per l'amoroso, non rientra tra le mie cantanti preferite,
1: okay,
2: lo okay. Devo dire, però un grandissimo rispetto perché dimostra di essere una bravissima interprete e quindi... Il brano Urlo e non mi senti, fatalità, visto che lei urla tantissimo quando canta, no, non voleva essere
1: no,
2: una
1: sì,
2: battuta,
1: certo. No, no, capito, sì, sì. No, è vero, lei c'ha,
2: secondo me,
1: estensioni.
2: Lei ha queste estensioni enormi,
1: sì.
2: Enormi, però ti fa capire. Pensiamo a noi, no? Mm. Allora, a volte noi urliamo con una compagna,
1: sì.
2: O un compagno, no? L'urlo è un modo, non è l'aggressività, è dire, caspita, ti sto parlando.
1: Attenzione, per attirare l'attenzione, forse.
2: No. Quando tu urli,
1: sì.
2: Con Daniela, ad esempio,
1: oh.
2: Magari non ti succederà mai.
1: No, per carità.
2: Però se tu urli è perché probabilmente in quel momento non ti senti capito. Allora il fatto
1: sì.
2: Di urlare
1: sì, sì,
2: diventa
1: sì.
2: Un modo per dire porcaccia la miseria, no? Ma io ti sto dicendo una cosa. Se te la urlo...
1: Mi vuoi ascoltare?
2: Perché, beh, è così. È come quando fai lo fai con Balù o lo fai con un figlio.
1: Certo.
2: Perché urlare è un rafforzativo di noi stessi e è un modo anche per dire, cioè, mi vuoi ascoltare? Non mi stai capendo. E allora urlo. Ed è sicuramente un modo... decisamente sbagliato.
1: Vero.
2: Però voglio dire, ora qui non è che dobbiamo fare le lezioni di pedagogia, insomma, noi urliamo quando gli altri non ci ascoltano.
1: Vero.
2: O quando non ci capiscono.
1: Vero.
2: Allora, la versione dell'amoroso io la trovo stupenda.
1: Ok.
2: Questa è una versione decisamente più soft, dove il pezzo sicuramente è super potente, proprio è un vero e proprio inno alla frustrazione di non riuscire a comunicare, no, con chi ci ama. E, questo urlare, non urlare di Checco, secondo me fa capire che poi la qualità della comunicazione.
1: Però.
2: Non serve urlare.
1: No.
2: Assolutamente.
1: Messaggini.
3: In effetti questo brano io lo interpreto anche in un'altra maniera, il perdono in primis verso se stessi, oltre che in una coppia, no? E poi si sente, si avverte l'intimità di questo brano, che è molto introspettivo. O un'altra cosa, viva la schiettezza, è bello non mandarle a dire le cose e dirsele belle in faccia, così ti liberi di tutto, vai! A volte dalle cavolate, io ora non sono scrittrice, non sono artista, ma io credo che a volte dalle cavolate possono nascere delle belle cose. possono sembrare niente, ma se ascoltate attentamente sono vere e profonde, credo io. Qualche volta l'interpretazione di questo brano da parte di Modà l'ho ascoltata e devo dire è un'interpretazione favolosa, per non dire da urlo. Questo è quanto.
1: Ok, eccoci qua.
2: Beh, tutto quello che dice Iole è assolutamente veritiero, visto che da quello che ho capito, insomma, si è riferita non solo all'ultimo brano, anche a quelli precedenti. Assolutamente, io sono d'accordo. Assolutamente con lei. E c'è, io a questo punto direi, visto che il tempo passa,
1: ma
2: tempo
1: c'è un maestro qua, c'è un maestro qua che è incombe per essere ascoltato,
4: Buonasera a tutti gli amici di Danto Radio. Oggi è la volta dei Modà, una band che io apprezzo molto, ma dei Modà sono particolarmente legato ad una canzone. Ecco, se io dovessi fare una ipotetica top 50 di tutti i generi, quindi non solo pop, non solo cantautorato, ce n'è una che mi sta particolarmente a cuore. È una canzone vecchia che ascoltavo ripetutamente quando uscì e ancora oggi mi piace ogni tanto andarla a riascoltare. Nuvole di rock. Un saluto a tutti i Danto Radiolini da Amedeo. Ciao ciao.
1: In effetti è vero, Nuvole di rock è poco ascoltata, però non so se tu, Stefano, la conosci.
2: Ma anche no. Anche Knock, che fa rima con rock.
1: Dai, proseguiamo e poi ascoltiamo altri messaggi.
2: Guarda, sì, proseguiamo e te lo dico da timida. Pazza.

È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40

0: Studio 4, Web Radio. Radio Studio 5, 104.7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7, Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000, da Villa Urbana. Radio Tigullio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa, 101.800, Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
3: State ascoltando Artisti di Stefano Manenti. Linea al conduttore.
4: C'è pure l'ego, quindi. Torniamo alle atmosfere romantiche
3: demodà,
4: sì, timida. Gioca sulle sfumature, celebrando la bellezza della riservatezza e della vulnerabilità in amore.
3: Vero.
4: E se sei d'accordo con me, è una canzone molto dolce che rallenta un po' i ritmi serrati del rock per dare spazio a un'atmosfera più sognante, ecco, che è quella dei Moda. Checco canta con una delicatezza diversa dal solito, dimostrando ottima versatilità. E sicuramente nella nostra versatilità, che tra l'altro abbiamo sforato i tempi come al solito, abbiamo un messaggino, vero regia?
3: Sì, ecco qua.
5: Buonasera, caro Stefano, caro Anto, caro Dani, tutti in ascolto. Che bello i Moda, mi piacciono tantissimo. Ma sono tornata un po' tardino e finché fai doccia, metti a posto qua e là dalla piscina, e allora passa il tempo. Vi mando un caro saluto dal Brennero e un abbraccione a tutti. Ciao ciao.
3: Eccola qua.
4: Grazie Donatella, grazie, ma non ti devi giustificare, perché comunque costo caldo, pensa un po', se tu dal Brennero vai in piscina, da quello che mi racconta la nostra amica Valentina di Bolzano, avrai sui 35-38 gradi,
3: sì.
4: Stai tranquilla, quindi.
3: Altro messaggino,
4: grazie
3: Stefano,
4: per il tuo messaggio. Sì, grazie, ascoltiamo.
6: Infatti timida è anche molto rilassante come canzone. Io mentre l'ascoltavo mi rilassavo, pensate voi.
3: Ecco.
4: Meno male. Visto che noi siamo abituati a una Iole che va a 3000 all'ora, quindi meno male, siamo felici. E pensa un po',
3: la tua bellezza, Stefano.
4: Ce n'è un altro messaggio.
3: No, la tua bellezza, Stefano. La mia è
4: improbabile. Diciamo è la sua bellezza riferita a Iole. Ascoltiamola.
3: Dai.

0: Muchas gracias.
1: State ascoltando Artisti.
2: Rieccoci, caro Stefano.
3: Che bello questo brano, che è una celebrazione, quasi una venerazione della figura femminile della sua grazia. Musicalmente è un brano ricchissimo, con un'ottica proprio che va a pensare alla figura femminile. Bellissima la sezione d'archi che si intreccia alle chitarre elettriche, bellissimo, un sound orchestrale potente che proprio da stadi, ecco, proprio da stadi. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata.
2: Abbiamo un messaggino, artisti. Stefano.
3: Ah, abbiamo il messaggino.
2: Sentiamo un po'. Vediamo, forse. Allora, andiamo qua, eccolo qua.
4: Ciao Antonello. Ciao Stefano. Un saluto da me, da Lorenzo. Aspettavamo proprio questa canzone. Urlo e non mi senti. Quante volte urlo e la gente non mi sente. Ciao e complimenti per la scelta degli artisti.
3: Grazie Emma, grazie veramente di questo messaggio, che mi porta un pochino a pensare che tante volte noi urliamo e non ci sentono, ma quante volte gli altri urlano e noi non riusciamo a sentirli. Quindi è sicuramente un problema nostro in generale, quindi dobbiamo fare tesoro sicuramente delle volte che non veniamo ascoltati, perché probabilmente spesso non ascoltiamo gli altri. Grazie per questo spunto di riflessione, un saluto grande e immenso a te, a Lorenzo, perché ascoltate questa mia trasmissione. Allora, cara regia, caro Antonello,
2: dimmi, Stefano.
3: Grazie
2: a te
3: ancora una volta per essere stato al mio fianco.
2: Ma ben volentieri, come sempre.
3: Beh, insomma, non è che è scontato, quindi
2: è scontatissimo invece, per me è un piacere, certo.
3: Non diamo per scontato niente in questa vita. Grazie a Daniela, non so, riusciamo.
2: No,
3: a
2: non c'è.
3: Non c'è.
2: In questo momento
3: Daniela non c'è.
2: Non c'è.
3: Quindi grazie veramente per in qualche modo aver scritto la pagina di questa puntata, e soprattutto per i brani che hanno in qualche modo ci hanno dato una nuova prospettiva su sui Modà e naturalmente sulla cultura musicale italiana. E io vi ringrazio tutti gli amici che ci hanno ascoltato e vi do appuntamento alla prossima domenica, ricordandovi e ricordandoci, caro Antonello, che noi amiamo la radio,
2: noi ascoltiamo tanto radio,
3: evviva!

0: Stefano Manenti ha presentato Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso.
1: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Con Giuseppe Cesena.
3: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4:30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

Sono Noemi da Firenze e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, che è un programma su Disabili International Radio con Giuseppe Cesena.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Svolta in Egitto per Nessy Guerra, la 25enne bloccata nel paese per una contesa con l'ex marito e condannata per adulterio, è stata prelevata nella notte dalla polizia del Cairo. Il rischio di un imminente arresto ha fatto scattare l'allarme. Dopo qualche ora la donna è stata liberata. Il ministro degli esteri Antonio Tajani spiega che il governo si è attivato al massimo livello per tutelare la connazionale e la bambina. Continuiamo a lavorare per riportarle in Italia. Io voglio votare fuori sede. I rappresentanti di The Good Lobby Italia, organizzazione non profit che da tempo si batte per il diritto al voto degli studenti e dei lavoratori che vivono in un'altra città, ha organizzato un presidio a Montecitorio per chiedere ai parlamentari di maggioranza e opposizione di presentare un emendamento alla legge elettorale. Hanno firmato la petizione, tra gli altri, Riccardo Maggi, Più Europa, Fabio Roscani, Fratelli d'Italia, Vittorio Baldino, Movimento 5 Stelle, Marianna Madia, Italia Viva, Rachele Scarpa, PD, Luana Zanella, AVS, Giulia Pastorella, Azione. L'ipotesi è consentire ai fuorisede di votare nel collegio della città in cui vivono, anche senza residenza. Dal 1 luglio entra in vigore l'adesione automatica dei nuovi assunti del settore privato alla previdenza complementare. La misura, introdotta dalla legge di bilancio 2026, prevede per chi inizia a lavorare la possibilità di rifiuto esplicito entro 60 giorni dall'assunzione. Finora l'iscrizione automatica ai fondi pensione scattava dopo 6 mesi. I fondi pensioni negoziali sono 34, contano oltre 4 milioni di iscritti e gestiscono un patrimonio di 82 miliardi di euro. Per la leader CISL Daniela Fumarola è un passo avanti importante, ma bisogna fare molto di più per garantire un futuro pensionistico ai più giovani. È record del riscaldamento oceanico a giugno. Le temperature superficiali del mare hanno superato i livelli osservati nel 2023 e nel 2024. Lo conferma il servizio Copernicus, registrando una temperatura record di 20,86 gradi centigradi. Si prevedono conseguenze sugli andamenti meteorologici, sul clima e gli ecosistemi marini. Le temperature oceaniche più elevate forniscono energia alle tempeste e aumentano l'evaporazione, accrescendo il rischio di precipitazioni estreme e inondazioni. Il riscaldamento degli oceani contribuisce infine all'innalzamento del livello del mare e allo scioglimento dei ghiacci.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Svolta in Egitto per Nessy Guerra, la 25enne bloccata nel paese per una contesa con l'ex marito e condannata per adulterio, è stata prelevata nella notte dalla polizia del Cairo. Il rischio di un imminente arresto ha fatto scattare l'allarme. Dopo qualche ora la donna è stata liberata. Il ministro degli esteri Antonio Tajani spiega che il governo si è attivato al massimo livello per tutelare la connazionale e la bambina. Continuiamo a lavorare per riportarle in Italia. Io voglio votare fuori sede. I rappresentanti di The Good Lobby Italia, organizzazione non profit che da tempo si batte per il diritto al voto degli studenti e dei lavoratori che vivono in un'altra città, ha organizzato un presidio a Montecitorio per chiedere ai parlamentari di maggioranza e opposizione di presentare un emendamento alla legge elettorale. Hanno firmato la petizione, tra gli altri, Riccardo Maggi, Più Europa, Fabio Roscani, Fratelli d'Italia, Vittorio Baldino, Movimento 5 Stelle, Marianna Madia, Italia Viva, Rachele Scarpa, PD, Luana Zanella, AVS, Giulia Pastorella, Azione. L'ipotesi è consentire ai fuorisede di votare nel collegio della città in cui vivono, anche senza residenza. Dal 1 luglio entra in vigore l'adesione automatica dei nuovi assunti del settore privato alla previdenza complementare. La misura, introdotta dalla legge di bilancio 2026, prevede per chi inizia a lavorare la possibilità di rifiuto esplicito entro 60 giorni dall'assunzione. Finora l'iscrizione automatica ai fondi pensione scattava dopo 6 mesi. I fondi pensioni negoziali sono 34, contano oltre 4 milioni di iscritti e gestiscono un patrimonio di 82 miliardi di euro. Per la leader CISL Daniela Fumarola è un passo avanti importante, ma bisogna fare molto di più per garantire un futuro pensionistico ai più giovani. È record del riscaldamento oceanico a giugno. Le temperature superficiali del mare hanno superato i livelli osservati nel 2023 e nel 2024. Lo conferma il servizio Copernicus, registrando una temperatura record di 20,86 gradi centigradi. Si prevedono conseguenze sugli andamenti meteorologici, sul clima e gli ecosistemi marini. Le temperature oceaniche più elevate forniscono energia alle tempeste e aumentano l'evaporazione, accrescendo il rischio di precipitazioni estreme e inondazioni. Il riscaldamento degli oceani contribuisce infine all'innalzamento del livello del mare e allo scioglimento dei ghiacci.
3: Oltre il mio silenzio non rimane niente, solo il buio che confonde il mio presente. Persa tra le righe che mi hai scritto ancora, cerco in me quel vincolo che mi innamora, quella tua promessa che hai sparato dentro.

0: casa nuova,
1: in questa nostra casa nuova.
2: Io ti aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare, in quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure, vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Svolta in Egitto per Nessy Guerra, la 25enne bloccata nel paese per una contesa con l'ex marito e condannata per adulterio, è stata prelevata nella notte dalla polizia del Cairo. Il rischio di un imminente arresto ha fatto scattare l'allarme. Dopo qualche ora la donna è stata liberata. Il ministro degli esteri Antonio Tajani spiega che il governo si è attivato al massimo livello per tutelare la connazionale e la bambina. Continuiamo a lavorare per riportarle in Italia. Io voglio votare fuori sede. I rappresentanti di The Good Lobby Italia, organizzazione non profit che da tempo si batte per il diritto al voto degli studenti e dei lavoratori che vivono in un'altra città, ha organizzato un presidio a Montecitorio per chiedere ai parlamentari di maggioranza e opposizione di presentare un emendamento alla legge elettorale. Hanno firmato la petizione, tra gli altri, Riccardo Maggi, Più Europa, Fabio Roscani, Fratelli d'Italia, Vittorio Baldino, Movimento 5 Stelle, Marianna Madia, Italia Viva, Rachele Scarpa, PD, Luana Zanella, AVS, Giulia Pastorella, Azione. L'ipotesi è consentire ai fuorisede di votare nel collegio della città in cui vivono, anche senza residenza. Dal 1 luglio entra in vigore l'adesione automatica dei nuovi assunti del settore privato alla previdenza complementare. La misura, introdotta dalla legge di bilancio 2026, prevede per chi inizia a lavorare la possibilità di rifiuto esplicito entro 60 giorni dall'assunzione. Finora l'iscrizione automatica ai fondi pensione scattava dopo 6 mesi. I fondi pensioni negoziali sono 34, contano oltre 4 milioni di iscritti e gestiscono un patrimonio di 82 miliardi di euro. Per la leader CISL Daniela Fumarola è un passo avanti importante, ma bisogna fare molto di più per garantire un futuro pensionistico ai più giovani. È record del riscaldamento oceanico a giugno. Le temperature superficiali del mare hanno superato i livelli osservati nel 2023 e nel 2024. Lo conferma il servizio Copernicus, registrando una temperatura record di 20,86 gradi centigradi. Si prevedono conseguenze sugli andamenti meteorologici, sul clima e gli ecosistemi marini. Le temperature oceaniche più elevate forniscono energia alle tempeste e aumentano l'evaporazione, accrescendo il rischio di precipitazioni estreme e inondazioni. Il riscaldamento degli oceani contribuisce infine all'innalzamento del livello del mare e allo scioglimento dei ghiacci.

Questa esce tutta d'istinto. E se muore il padre di un americano a Venezia? My father is dead. È morto. Povero padre mio. Cavalcava sui cieli di Las Vegas, è morto in una saitella di Venezia. Era un bravo ragazzo, per dire aveva 99 anni, è morto come uno schizzo. È morto, una botta è morto. Povero lui che è nel cielo, povero me che è in terra. Ora io sono qui a Venice col mio amico Rondò, ma chi penserà a my mother? Forse Philip. Watch, poster, Luger. Chi accudirà i colli di mia madre? Forse Lucy, Lullu, Badalone. Quando ripenso a presepe con Pastorello che portavo questa zampogna, I remember my mother con Lorenzoni, un italo-americano di Avellino che gli portava i bucatini. Chi prenderà in cura mia sorella? Se prima eravamo in uno a ballare l'Aligalli, ora siamo in due a ballare l'Aligalli. Chi prenderà in cura mio cugino che vive a Torino? Chi prenderà cura di my brothers piccolino, mio figlio? Forse Jesse? Torna a casa, Jesse. Chi prenderà in cura mio dog, mio cane fido? Bau, bau, bau. Wow, bau. È nervoso mio cane, molto. Quando io gli do piccolo, piccolo segno d'affetto, lui mi pisce nella mano invece di muovere coda. Chi lo piglierà in cura? Chi lo pigli in cura? Forse noi incuranti lo pigliamo tutti in cura.

Innamorato, come i ciechi con gli odori, come i muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Svolta in Egitto per Nessy Guerra, la 25enne bloccata nel paese per una contesa con l'ex marito e condannata per adulterio, è stata prelevata nella notte dalla polizia del Cairo. Il rischio di un imminente arresto ha fatto scattare l'allarme. Dopo qualche ora la donna è stata liberata. Il ministro degli esteri Antonio Tajani spiega che il governo si è attivato al massimo livello per tutelare la connazionale e la bambina. Continuiamo a lavorare per riportarle in Italia. Io voglio votare fuori sede. I rappresentanti di The Good Lobby Italia, organizzazione non profit che da tempo si batte per il diritto al voto degli studenti e dei lavoratori che vivono in un'altra città, ha organizzato un presidio a Montecitorio per chiedere ai parlamentari di maggioranza e opposizione di presentare un emendamento alla legge elettorale. Hanno firmato la petizione, tra gli altri, Riccardo Maggi, Più Europa, Fabio Roscani, Fratelli d'Italia, Vittorio Baldino, Movimento 5 Stelle, Marianna Madia, Italia Viva, Rachele Scarpa, PD, Luana Zanella, AVS, Giulia Pastorella, Azione. L'ipotesi è consentire ai fuorisede di votare nel collegio della città in cui vivono, anche senza residenza. Dal 1 luglio entra in vigore l'adesione automatica dei nuovi assunti del settore privato alla previdenza complementare. La misura, introdotta dalla legge di bilancio 2026, prevede per chi inizia a lavorare la possibilità di rifiuto esplicito entro 60 giorni dall'assunzione. Finora l'iscrizione automatica ai fondi pensione scattava dopo 6 mesi. I fondi pensione negoziali sono 34, contano oltre 4 milioni di iscritti e gestiscono un patrimonio di 82 miliardi di euro. Per la leader CISL Daniela Fumarola è un passo avanti importante, ma bisogna fare molto di più per garantire un futuro pensionistico ai più giovani. È record del riscaldamento oceanico a giugno. Le temperature superficiali del mare hanno superato i livelli osservati nel 2023 e nel 2024. Lo conferma il servizio Copernicus, registrando una temperatura record di 20,86 gradi centigradi. Si prevedono conseguenze sugli andamenti meteorologici, sul clima e gli ecosistemi marini. Le temperature oceaniche più elevate forniscono energia alle tempeste e aumentano l'evaporazione, accrescendo il rischio di precipitazioni estreme e inondazioni. Il riscaldamento degli oceani contribuisce infine all'innalzamento del livello del mare e allo scioglimento dei ghiacci.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
4: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
3: La Conrad de Sant'Alvise.
5: Un pubblico speciale merita il top della musica nazionale. Ecco un'altra puntata con i più belli d'Italia. Io sono

Fate largo, numero 10. Debutta i più belli Tuca Macarena, un concentrato di ritmo e vibrazioni mediterranee ad opera di Baby K. Estate 2026. Senti come suona.

0: Martinelli.
1: Madame e Marrakesh alla numero 8 riflettono sulla solitudine della vetta, temendo che l'amore degli altri sia rivolto solo ai loro risultati e non alla loro essenza. Volevo capire, Madame Marrakesh, posizione numero 8 questa settimana.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli. Sono i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Ai più belli d'Italia parliamo con Maze, Salmo e con la Pesce.

0: Cabana, cabana, qui si aggira una tra le più belle della settimana, alla numero 7. Ecco, un pezzo che rappresenta un luogo simbolico di evasione, uno spazio in cui il tempo sembra fermarsi e tutto il rumore circostante svanisce. Irama, cabana, numero 7, ai più belli d'Italia estate.
1: I più belli d'Italia estate, con Max Martinelli.

0: protagonisti e più belli anche Gianni Morandi ed Alessandra Amoroso. Il brano è stato scritto da Lorenzone Giovanotti, unisce due generazioni della musica pop italiana in un pezzo travolgente, leggero e spensierato.
1: Mike Jockey, Max Martinelli.

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Ai Più Belli Estate 2026 è arrivato il momento di emozionarci. Ecco la nuova di Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, Super Hit, numero 6.

Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Pronti per un mix di dance pop, funk e sonorità mediterranee? Ecco Partenope, Merck & Cremont, La Brancale e i The Colors.

Siamo arrivati così tra le prime 5 di questa settimana e qui troviamo Jovanotti e Alfa. I due cantanti legati da una visione artistica molto simile viaggiano col vento in poppa. Buon vento, Jovanotti e Alfa.

0: Le 10 più forti.
1: Passa dai più belli, Samurai J. In Flamenco Paranoia raccoglie la sua passione per la musica, la vita e l'amore. Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: mai più. 3.
1: Bossa Nostra di Gaia si piazza in terza. Il testo intreccia le radici italo-brasiliane di Gaia e racconta anche una storia d'amore nostalgica, densa di difficoltà comunicative e ricordi legati a Bahia e al traffico cittadino. Bossa Nostra e di Gaia. Posizione numero 3.

0: pazza, la musica ci strapazza. Ecco i protagonisti dei più belli di questa puntata: Baby Kay, Elettra Lamborghini, Madame Marrakesh, Iram, Angelina Mango, Marco Mengoni, Giovanotti, Alfa, Noemi, Gaia, Pinguini Tattici Nucleari. È il momento di decretare la più bella dei più belli.
1: La numero uno.
0: E c'è un bel trittico in testa ai più belli d'Italia: il cantautore italiano Fred De Palma, la cantante brasiliana Anitta e il rapper italiano Emis Kid.

tanti tormentoni estivi, tante novità ci aspettano nel prossimo appuntamento dei più belli d'Italia. Per oggi è davvero tutto, grazie dal vostro My Jockey. Saluti da Max Martinelli. Alla

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: Svolta in Egitto per Nessy Guerra, la 25enne bloccata nel paese per una contesa con l'ex marito e condannata per adulterio, è stata prelevata nella notte dalla polizia del Cairo. Il rischio di un imminente arresto ha fatto scattare l'allarme. Dopo qualche ora la donna è stata liberata. Il ministro degli esteri Antonio Tajani spiega che il governo si è attivato al massimo livello per tutelare la connazionale e la bambina. Continuiamo a lavorare per riportarle in Italia. Io voglio votare fuori sede. I rappresentanti di The Good Lobby Italia, organizzazione non profit che da tempo si batte per il diritto al voto degli studenti e dei lavoratori che vivono in un'altra città, ha organizzato un presidio a Montecitorio per chiedere ai parlamentari di maggioranza e opposizione di presentare un emendamento alla legge elettorale. Hanno firmato la petizione, tra gli altri, Riccardo Maggi, Più Europa, Fabio Roscani, Fratelli d'Italia, Vittorio Baldino, Movimento 5 Stelle, Marianna Madia, Italia Viva, Rachele Scarpa, PD, Luana Zanella, AVS, Giulia Pastorella, Azione. L'ipotesi è consentire ai fuorisede di votare nel collegio della città in cui vivono, anche senza residenza. Dal 1 luglio entra in vigore l'adesione automatica dei nuovi assunti del settore privato alla previdenza complementare. La misura, introdotta dalla legge di bilancio 2026, prevede per chi inizia a lavorare la possibilità di rifiuto esplicito entro 60 giorni dall'assunzione. Finora l'iscrizione automatica ai fondi pensione scattava dopo 6 mesi. I fondi pensione negoziali sono 34, contano oltre 4 milioni di iscritti e gestiscono un patrimonio di 82 miliardi di euro. Per la leader CISL Daniela Fumarola è un passo avanti importante, ma bisogna fare molto di più per garantire un futuro pensionistico ai più giovani. È record del riscaldamento oceanico a giugno. Le temperature superficiali del mare hanno superato i livelli osservati nel 2023 e nel 2024. Lo conferma il servizio Copernicus, registrando una temperatura record di 20,86 gradi centigradi. Si prevedono conseguenze sugli andamenti meteorologici, sul clima e gli ecosistemi marini. Le temperature oceaniche più elevate forniscono energia alle tempeste e aumentano l'evaporazione, accrescendo il rischio di precipitazioni estreme e inondazioni. Il riscaldamento degli oceani contribuisce infine all'innalzamento del livello del mare e allo scioglimento dei ghiacci.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti Prezzi Bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi dei bassi tutto l'anno.
4: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
3: La Conrad

0: su, venite tutti qua che facciamo un gioco.
1: Giochiamo
0: al gioco della collana.
1: Sì, dai.
0: Per essere bello devono giocare tutti, eh?
1: Sì,
0: perché adesso ve lo spiego. Uno di noi alla volta terrà al collo questa collana e dirà agli altri quello che devono fare. E gli altri lo ubbidiranno.
2: Che bello.
0: Poi, quando gli altri ne avranno voglia, diranno a quello che comanda il gioco di togliersi la collana e di darla un altro, così via.
2: Bene, giochiamo.
0: Allora, vediamo un po' chi comincia. Comincio io per primo che conosco il gioco?
3: Ma veramente non so.
0: Giusto che cominci io, no? Che conosco il gioco. Benissimo. Visto che siamo tutti d'accordo, cominciamo. Allora, avanti, tutti insieme. Dite parapà.
4: Parapà.
0: Bravi. E adesso dite piripì.
4: Piripì.
0: Benissimo. E adesso dite parapà.
4: Parapà.
2: No, senti. Non ci divertiamo. Tu ci stai facendo fare delle cose completamente imbecilli.
0: Accetto volentieri le critiche. E quindi, se lo desiderate, cambio discorso. Dunque. Perepè.
2: No, senti, avevi detto che quando gli altri volevano potevano farti togliere la collana. E questo è il momento.
0: Certo, se lo volete, dovete allora decidere a chi andrà la collana. Fatelo con calma e pensateci bene. E in questa fase di preparazione, guardate attentamente la lucina. Ecco questa lucina, la vedete? Pensate, concentratevi, pensate liberamente, non lasciatevi condizionare, così. Bravi, ecco, così. Avete deciso?
4: Abbiamo deciso, votiamo per te.
0: Grazie signori, sono contento della stima e della fiducia che ancora una volta ci avete concesso. Il nostro governo opera con il consenso del popolo per il bene del popolo. Orsù, tutti insieme verso un mondo migliore. Parapà!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: non si respira, manca l'aria.
1: Una bombola grigia, bella, col bocchettone.
0: Caro signore, oso dire in tutta coscienza che lei avrà modo di convincersi della piena convenienza e sensatezza a seguire le mie indicazioni e i miei consigli.
1: Sono un amatore di bombole grigie, con bocchettone. Non si respira, manca l'aria. C'è come una cappa, non si sa perché.
0: Strano, eppure si può far tutto. Siamo liberi, abbiamo raggiunto il benessere, ogni 4-5 anni si vota, si fanno le Olimpiadi, tutto normale. Se c'è qualche guerra è per far star meglio gli altri.
1: Tutto perfetto. Manca un po' l'aria. C'è come una bombola. Ci vuole una bombola.
0: Ho provato anche con lo iodio la mattina sul mare, ma ci sono gli asmatici.
1: Antipatici, presuntuosi, intuitivi, artisti. Dicono che sono stati i primi a non respirare.
0: Una volta c'era un'altra aria sopra. Tutti più o meno potevano respirare. Gli asmatici, no.
1: Devo riconoscere che sono all'avanguardia. Non mi interessa. Rimango un amatore di bombole grigie. Con bocchettone.
0: Vede, mio caro signore, il respiro più è difficile, più è un'arte. Un determinato comportamento che per un praticante avventizio potrebbe apparire difficile, bocchettone a valvola d'argento, enfisema 1, diviene estremamente semplice quando colui che lo attua occupa un posto di intelligenza e di esperienza nella nostra comunità asfittica. Questa tecnica più moderna di respirazione distrugge le meschine convenzioni dell'aria normale, quella vera, e va considerata dal punto di vista dell'opportunità offertaci di migliorare l'umanità attraverso una meravigliosa bombola grigia, bocchettone d'argento, enfisema 1! A questo punto, mio caro signore, per i nostri interessi, i costruttori di bombole non hanno esitato a mettere da parte tutte le sorpassate precedenti esperienze per rinnovarsi e prospettarci così in tutta onestà verso i nostri bisogni la favolosa super bombola grigia, bocchettone d'oro, enfisema 2!

tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Svolta in Egitto per Nessy Guerra, la 25enne bloccata nel paese per una contesa con l'ex marito e condannata per adulterio, è stata prelevata nella notte dalla polizia del Cairo. Il rischio di un imminente arresto ha fatto scattare l'allarme. Dopo qualche ora la donna è stata liberata. Il ministro degli esteri Antonio Tajani spiega che il governo si è attivato al massimo livello per tutelare la connazionale e la bambina. Continuiamo a lavorare per riportarle in Italia. Io voglio votare fuori sede. I rappresentanti di The Good Lobby Italia, organizzazione non profit che da tempo si batte per il diritto al voto degli studenti e dei lavoratori che vivono in un'altra città, ha organizzato un presidio a Montecitorio per chiedere ai parlamentari di maggioranza e opposizione di presentare un emendamento alla legge elettorale. Hanno firmato la petizione, tra gli altri, Riccardo Maggi, Più Europa, Fabio Roscani, Fratelli d'Italia, Vittorio Baldino, Movimento 5 Stelle, Marianna Madia, Italia Viva, Rachele Scarpa, PD, Luana Zanella, AVS, Giulia Pastorella, Azione. L'ipotesi è consentire ai fuorisede di votare nel collegio della città in cui vivono, anche senza residenza. Dal 1 luglio entra in vigore l'adesione automatica dei nuovi assunti del settore privato alla previdenza complementare. La misura, introdotta dalla legge di bilancio 2026, prevede per chi inizia a lavorare la possibilità di rifiuto esplicito entro 60 giorni dall'assunzione. Finora l'iscrizione automatica ai fondi pensione scattava dopo 6 mesi. I fondi pensioni negoziali sono 34, contano oltre 4 milioni di iscritti e gestiscono un patrimonio di 82 miliardi di euro. Per la leader CISL Daniela Fumarola è un passo avanti importante, ma bisogna fare molto di più per garantire un futuro pensionistico ai più giovani. È record del riscaldamento oceanico a giugno. Le temperature superficiali del mare hanno superato i livelli osservati nel 2023 e nel 2024. Lo conferma il servizio Copernicus, registrando una temperatura record di 20,86 gradi centigradi. Si prevedono conseguenze sugli andamenti meteorologici, sul clima e gli ecosistemi marini. Le temperature oceaniche più elevate forniscono energia alle tempeste e aumentano l'evaporazione, accrescendo il rischio di precipitazioni estreme e inondazioni. Il riscaldamento degli oceani contribuisce infine all'innalzamento del livello del mare e allo scioglimento dei ghiacci.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
4: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.

0: Marco Polo, in viaggio ormai da anni nell'estremo oriente, non mancava di dare notizie ai suoi cari laggiù nell'amata Venezia.
1: Senti cosa che mi scrive.
2: Però si ricorda sempre, oh?
3: Ascolta, non sta cominciando a capire se ricorda sempre, anche se ricorda sempre. In 15 anni che si andai in Cina, ma me l'ha scritto due volte, me l'aveva scritto.
2: Vabbè, ma posso far dirte, no? Ciò che si ricorda, va bene.
3: Insomma, senti, dimmi. Cara mamma di Marco Polo.
2: Che non mi pareva che occorresse specificare, no? Cioè, se sanno, Marco Polo.
3: Perché io, no, io se poi o no.
2: Se poi o no.
3: Mio marito c'era poi o no.
2: Per forza che poi o no.
3: Però mi no. Se riesorsimi.
2: Ah, esorsiti.
3: Se riesorsi. Esorsi, mia mamma.
2: Tua mamma si esorsi.
3: C'era Manin. Manin sposata con Zorzi.
2: Ma qua è Zorzi, aspetta.
3: Dai, chi è poi? Chi è poi? Quel piccoletto grosso.
2: Che stesso del ponte.
3: Sei mio zio.
2: Insomma, dai,
3: sei mio zio.
2: Sentimo cosa che dice di sta Cina, dai. Insomma, dimmi.
3: Aspetta che esa. Ciò, cara mamma di Marco Polo.
2: Ancora, avevo appena detto, ciò.
3: Intanto è a Cina se granda.
2: Se sapeva che è grande, è a Cina se granda. Non vuol curiva che nasce in fondo per saperlo.
3: Va bene, ascolta, lasciami andare avanti. I cinesi se più di un miliardo.
2: No.
3: Un miliardo? Dice, oh,
2: però.
3: Come fa a star? Che mi ne so.
2: Un miliardo, no?
3: Iva sempre in bicicletta.
2: Ti vedi? E fa ben poi circolazione. Ma fa inquinamento anche.
3: Si vede.
2: Io avanti, io dice avanti. Io rintai.
3: L'unica roba, in me par tutti precisi. E dei volte mi sbaglio.
2: Ciò. Fa così. E i giapponesi stesso?
3: Ah, sì?
2: Tanti di sempre chi ride. Ma c'è questa ragazza da ridere, non lo so.
3: Aspetta un attimo. Iga costruì una muraglia e gli chiama muraglia cinese.
2: Ma che fantasia! Oh. È in Cina c'è muraglia cinese. È in Svezia c'è la muraglia svedese. Oh.
3: Aspetta. E a Sarai lunga 10.000 chilometri.
2: Oh, 10.000 chilometri.
3: Senti. Da quando che so qua, mamma, Iga inventa il ping pong, tra l'altro. I fuochi di artificio e i film di Bruce Lee.
2: Oh, beh, qui guardo sempre.
3: Adesso lavoro a corte del Gran Khan Kubilai.
2: C'è Kubilai Khan, c'è qui da stirpe di mongoli.
3: Senti. Infatti, il dice, senti, infatti, con che parlo, dei volte mi par che non capissa. E che dico, oh Kubilai, dei volte ti mi par da parlare con un mongolo. E io se copa da ridere come un matto.
2: Guarda che spirito!
3: A sera andiamo sempre a mangiare in ristorante.
2: Guarda che schietti però!
3: Che ne sei un sacco in giro dappertutto.
2: Ah sì, so. C'è ristoranti, sacco veloce.
3: Ogni giorno che ne versi una di nuovo.
2: Ah, ti vedi?
3: Ti riconosci perché il sole porta che sei sempre due baroni di carta illuminai.
2: Ho capito, no, perché si anche di qui che dopo e te porta a casa a roba, no?
3: Ti porta a casa roba.
2: Che te che weise, no? Ma
3: come ti fa a sapere tutte queste robe, tio?
2: Che giro, no? Vedi, c'è capito.
3: Senti. Di solito mamma mangiamo riso alla cantonese, involtini in primavera, ravioli al vapore e nuvole di drago.
2: Ah, cioè, non lo so, cioè, poi mangia qui bastoncini.
3: Che bastoncini?
2: No? Ma sai che è massa unta e roba, cioè, non mi piace mica.
3: Senti, dopo.
2: Dopo.
3: A me mi piacerebbe cercare anche i wonton fritti.
2: Oh, che cosa senti i wonton fritti?
3: Wonton fritti. Questa, sì. Ma non mi spiega mai cosa che sia e ogni volta la cameriera ride.
2: È stato capito, sempre chi ride.
3: Senti.
2: E i giapponesi precisi, compagni, perché non sarai da ridere anche chi, non lo so, dimmi.
3: Cara mamma, alla fine, quando mandiamo il conto, i ne offre sempre un fiato graspa. Maia,
2: no. Qui hai rose, no, aromatica, buona che
3: mai. Ma non mangia mai più niente, sai mio figlio Marco.
2: No, sei buona, perché se noi ti dai birra cinese, no.
3: Ah, birra.
2: Birra cinese.
3: E dei volti ne fa anche di regaetti, tipo elefantini e paperette di ambra.
2: Ti vedi che gentili che è.
3: Oppure dei calendari con le donne cinesi nuove.
2: No, ci ascolta che torna a casa, sa,
3: Senti.
2: Il peccato.
3: Mi so di ora curarti tutti sti regaetti. E cotorno ti dago tutti, così Giuseppe è pesca di beneficenza della parrocchia in corte del milione. Un saluto e un bacio, cara mamma. A presto, Marco Polo.
2: Ah, chissà che torna a presto.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Svolta in Egitto per Nessy Guerra, la 25enne bloccata nel paese per una contesa con l'ex marito e condannata per adulterio, è stata prelevata nella notte dalla polizia del Cairo. Il rischio di un imminente arresto ha fatto scattare l'allarme. Dopo qualche ora la donna è stata liberata. Il ministro degli esteri Antonio Tajani spiega che il governo si è attivato al massimo livello per tutelare la connazionale e la bambina. Continuiamo a lavorare per riportarle in Italia. Io voglio votare fuori sede. I rappresentanti di The Good Lobby Italia, organizzazione non profit che da tempo si batte per il diritto al voto degli studenti e dei lavoratori che vivono in un'altra città, ha organizzato un presidio a Montecitorio per chiedere ai parlamentari di maggioranza e opposizione di presentare un emendamento alla legge elettorale. Hanno firmato la petizione, tra gli altri, Riccardo Maggi, Più Europa, Fabio Roscani, Fratelli d'Italia, Vittorio Baldino, Movimento 5 Stelle, Marianna Madia, Italia Viva, Rachele Scarpa, PD, Luana Zanella, AVS, Giulia Pastorella, Azione. L'ipotesi è consentire ai fuorisede di votare nel collegio della città in cui vivono, anche senza residenza. Dal 1 luglio entra in vigore l'adesione automatica dei nuovi assunti del settore privato alla previdenza complementare. La misura, introdotta dalla legge di bilancio 2026, prevede per chi inizia a lavorare la possibilità di rifiuto esplicito entro 60 giorni dall'assunzione. Finora l'iscrizione automatica ai fondi pensione scattava dopo 6 mesi. I fondi pensione negoziali sono 34, contano oltre 4 milioni di iscritti e gestiscono un patrimonio di 82 miliardi di euro. Per la leader CISL Daniela Fumarola è un passo avanti importante, ma bisogna fare molto di più per garantire un futuro pensionistico ai più giovani. È record del riscaldamento oceanico a giugno. Le temperature superficiali del mare hanno superato i livelli osservati nel 2023 e nel 2024. Lo conferma il servizio Copernicus, registrando una temperatura record di 20,86 gradi centigradi. Si prevedono conseguenze sugli andamenti meteorologici, sul clima e gli ecosistemi marini. Le temperature oceaniche più elevate forniscono energia alle tempeste e aumentano l'evaporazione, accrescendo il rischio di precipitazioni estreme e inondazioni. Il riscaldamento degli oceani contribuisce infine all'innalzamento del livello del mare e allo scioglimento dei ghiacci.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del Careo?
3: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa, i prezzi sono bassi tutto l'anno.
4: Conad, la convenienza, sì, tutto l'anno.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Popularity breeds contempt.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: I will survive without you.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Svolta in Egitto per Nessy Guerra, la 25enne bloccata nel paese per una contesa con l'ex marito e condannata per adulterio, è stata prelevata nella notte dalla polizia del Cairo. Il rischio di un imminente arresto ha fatto scattare l'allarme. Dopo qualche ora la donna è stata liberata. Il ministro degli esteri Antonio Tajani spiega che il governo si è attivato al massimo livello per tutelare la connazionale e la bambina. Continuiamo a lavorare per riportarle in Italia. Io voglio votare fuori sede. I rappresentanti di The Good Lobby Italia, organizzazione non profit che da tempo si batte per il diritto al voto degli studenti e dei lavoratori che vivono in un'altra città, ha organizzato un presidio a Montecitorio per chiedere ai parlamentari di maggioranza e opposizione di presentare un emendamento alla legge elettorale. Hanno firmato la petizione tra gli altri Riccardo Maggi, Più Europa, Fabio Roscani, Fratelli d'Italia, Vittorio Baldino, Movimento 5 Stelle, Marianna Madia, Italia Viva, Rachele Scarpa, PD, Luana Zanella, AVS, Giulia Pastorella, Azione. L'ipotesi è consentire ai fuorisede di votare nel collegio della città in cui vivono, anche senza residenza. Dal 1 luglio entra in vigore l'adesione automatica dei nuovi assunti del settore privato alla previdenza complementare. La misura, introdotta dalla legge di bilancio 2026, prevede per chi inizia a lavorare la possibilità di rifiuto esplicito entro 60 giorni dall'assunzione. Finora l'iscrizione automatica ai fondi pensione scattava dopo 6 mesi. I fondi pensione negoziali sono 34, contano oltre 4 milioni di iscritti e gestiscono un patrimonio di 82 miliardi di euro. Per la leader CISL Daniela Fumarola è un passo avanti importante, ma bisogna fare molto di più per garantire un futuro pensionistico ai più giovani. È record del riscaldamento oceanico a giugno. Le temperature superficiali del mare hanno superato i livelli osservati nel 2023 e nel 2024. Lo conferma il servizio Copernicus, registrando una temperatura record di 20,86 gradi centigradi. Si prevedono conseguenze sugli andamenti meteorologici, sul clima e gli ecosistemi marini. Le temperature oceaniche più elevate forniscono energia alle tempeste e aumentano l'evaporazione, accrescendo il rischio di precipitazioni estreme e inondazioni. Il riscaldamento degli oceani contribuisce infine all'innalzamento del livello del mare e allo scioglimento dei ghiacci.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutto l'anno.
4: La Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
3: La Conrad.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Svolta in Egitto per Nessy Guerra, la 25enne bloccata nel paese per una contesa con l'ex marito e condannata per adulterio, è stata prelevata nella notte dalla polizia del Cairo. Il rischio di un imminente arresto ha fatto scattare l'allarme. Dopo qualche ora la donna è stata liberata. Il ministro degli esteri Antonio Tajani spiega che il governo si è attivato al massimo livello per tutelare la connazionale e la bambina. Continuiamo a lavorare per riportarle in Italia. Io voglio votare fuori sede. I rappresentanti di The Good Lobby Italia, organizzazione non profit che da tempo si batte per il diritto al voto degli studenti e dei lavoratori che vivono in un'altra città, ha organizzato un presidio a Montecitorio per chiedere ai parlamentari di maggioranza e opposizione di presentare un emendamento alla legge elettorale. Hanno firmato la petizione tra gli altri Riccardo Maggi, Più Europa, Fabio Roscani, Fratelli d'Italia, Vittorio Baldino, Movimento 5 Stelle, Marianna Madia, Italia Viva, Rachele Scarpa, PD, Luana Zanella, AVS, Giulia Pastorella, Azione. L'ipotesi è consentire ai fuorisede di votare nel collegio della città in cui vivono, anche senza residenza. Dal 1 luglio entra in vigore l'adesione automatica dei nuovi assunti del settore privato alla previdenza complementare. La misura, introdotta dalla legge di bilancio 2026, prevede per chi inizia a lavorare la possibilità di rifiuto esplicito entro 60 giorni dall'assunzione. Finora l'iscrizione automatica ai fondi pensione scattava dopo 6 mesi. I fondi pensione negoziali sono 34, contano oltre 4 milioni di iscritti e gestiscono un patrimonio di 82 miliardi di euro. Per la leader CISL Daniela Fumarola è un passo avanti importante, ma bisogna fare molto di più per garantire un futuro pensionistico ai più giovani. È record del riscaldamento oceanico a giugno. Le temperature superficiali del mare hanno superato i livelli osservati nel 2023 e nel 2024. Lo conferma il servizio Copernicus, registrando una temperatura record di 20,86 gradi centigradi. Si prevedono conseguenze sugli andamenti meteorologici, sul clima e gli ecosistemi marini. Le temperature oceaniche più elevate forniscono energia alle tempeste e aumentano l'evaporazione, accrescendo il rischio di precipitazioni estreme e inondazioni. Il riscaldamento degli oceani contribuisce infine all'innalzamento del livello del mare e allo scioglimento dei ghiacci.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
4: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.

Welcome, benvenuti in questo nuovo viaggio sonoro con Lorenzo Speed. Salutiamo subito Lucia che ci manda subito un whatsappino, un telegrammino, come potete fare anche voi al 349-7267647. Un feedback positivo perché gradisce il disco che abbiamo appena proposto. Dice: bellissimo questo brano Lorenzo, aiutami ad allontanare la nostalgia del Salento. Buona trasmissione Super Lorenzo, e questa è Lucia. Grazie Lucia. Va bene, allora viaggia insieme a noi, perché viaggiando insieme ai nostri viaggi sonori vi portiamo ovunque, dove voi volete. Quindi se non siete al volante, ovviamente potete chiudere gli occhi e lasciarvi trasportare dalle sonorità che andiamo a proporre. Allora ne proponiamo sempre di nuove, miscelate con alcune old school di vecchia data, che però sono pietre miliari magari dei generi musicali a loro appropriati, e quindi ci lasciamo cullare con la musica e andiamo di viaggio in viaggio sempre insieme, perché è bello viaggiare insieme, tenersi per mano, perché tenendosi per mano e viaggiando insieme si ha meno paura del futuro incerto che potrebbe incombere. E allora viaggiamo e lasciamoci trasportare in questo spazio multimediale ma anche sensoriale. Con Lorenzo Speed il tuo viaggio è totale. www.lorenzospeed.it. Seguitemi nei vari canali social, anche sul mio canale ufficiale YouTube, youtube.com/lorenzospeed, dove trovate migliaia e migliaia di video e potete commentarli e condividerli quando e dove volete, anche con chi volete. Ok, vamonos!

Salutiamo anche Silvia di Oderzo, che ci chiede un disco che non c'entra niente col genere musicale che stiamo proponendo. Va bene, poi vediamo come riuscire ad inserirlo. Baci e musica a tutti da Silvia di Oderzo, che saluta me e tutti gli ascoltatori. Va bene, grazie Silvia. Salutiamo anche Dunia, ciao Dunia. Grande Dunia, amica speciale, un abbraccione a te. Gli amici di Carmignano di Brenta, Padova, ci sono. Salutiamoli allora. Ciao raga, Camazzole Spessa. Boschi, anche Boschi dovrebbe essere una frazione di Carmignano di Brenta, se non ricordo male. Correggetemi se sbaglio. Siamo qui per imparare, evolvere. Mandateci i vostri vocali, i vostri whatsappini e telegrammini. Il numero di riferimento è il 349-72-67647. Saluto anche la Gabri dell'Olmo di Martellago, Venezia. Ciao! La Valentina di Villa del Conte, Padova.

0: Lori, un saluto a tutti gli ascoltatori con augurio di tanta musica e serenità.
1: Ciao, sono Lorenzino Speed.
2: Fai come Lorenzino, Melissa Alfonso, mandaci i tuoi vocali 349-7267-647. Non essere timido, non avere paura. Male non fare, paura non avere. Invia i tuoi vocali 349-7267-647. Forza e coraggio con Lorenzo Speed, il viaggio.

0: Ciao Lorenzo, stai facendo veramente un buon lavoro con questo viaggio sonoro dal Fabio di Monastiello.
1: Dai, facciamo un bel lavoro assieme. Voliamo con la musica. Lasciamoci trasportare.

Bene, bene, salutiamo allora la Gabri dell'Olmo di Martellago che vi saluta tutti, in particolare Enzo, Valentina, Thomas, tutti gli amici della musica, Anna, ha fatto un elenco industriale che non finisce più, comunque vi abbraccia caramente tutti e vi augura il meglio. Così come fanno questi mamma e papà che non si firmano, che però dedicano un brano a Valerio che sta studiando. Va bene, allora buono studio, un saluto a tutti quanti, puoi mettere un brano musicale bello carico, lo dedico a Valerio, va bene, allora salutiamo anche la sua mamma e il suo papà, salutiamo tutte le mamme e i papà all'ascolto, io saluto i miei, la mia mamma Marilena, sempre nel mio cuore, mio babbo Francesco, ciao genitori speciali, vi voglio bene e vi vorrò sempre bene. Siamo in mood viaggio adesso, stiamo viaggiando con queste sonorità così un po' oniriche, un po' paradisiache, cosa dite? Va bene, salutiamo allora quelli che ci chiamano, quelli che ci scrivono. Vi ricordo sempre, se non lo aveste memorizzato, il numero per entrare in contatto con noi via WhatsApp e Telegram è il 349-7267-647. Sperimentiamo anche nuove sonorità per testarle nel pubblico, così ci date i vostri feedback, mandateceli, mandateci anche i vostri vocali, vogliamo sentire le vostre voci, siete voi i veri protagonisti dei viaggi sonori di Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, nella grande rete internet on air, on

Bene, bene. Salutiamo allora Tania e Simone che gradiscono questa canzone che fa anche rima. Simone canzone. A Simon piace Jean-Michel Jarre, chi è che non piace? Grande Jean-Michel Jarre, uno dei padri fondatori della musica elettronica, potrei definirlo così, anche se è tutto riduttivo. Riassumere in poche parole, un grande artista sicuramente. Bene, bene, eccoli i genitori di Valerio che salutiamo, buon studio, i genitori di Valerio siamo mamma Michela e papà Giovanni Battista, grazie per il brano, grazie a voi ragazzi, continuate a seguirci anche nella grande rete internet www.lorenzospeed.it, buon viaggio!

la sua radio, accende la tua voglia di musica. Un salutone dalla vostra amica Saeya.

molto speciale a Lorenzo Speed e a tutti gli ascoltatori da Sabrina. Ciao ciao! Ciao Lorenzo Speed, continua così che i tuoi viaggi sonori sono sempre i migliori. Un abbraccio grande a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao ciao!

Qua si pompa con la musica, come si suol dire. Salutiamo allora il Simon di Quinto Vicentino, Bianca Rosa, sempre presenti. Ciao Big, Lorenzo Speed, mando, dice Simone, pure io un saluto a tutti gli amici in ascolto, ma se permetti io non ti bacio. Va bene, vai tranquillo Simon, va bene anche un abbraccio, una stretta di mano. Sai, per mia natura ho altre pretese ed ambizioni. Beh, ovvio, grande Simon, old school, vecchia guardia. Comunque non tradire le aspettative di noi tuoi fedeli ascoltatori e pompa! Jean-Michel Jarre, grande artista, grazie mille. Infatti rimanete in ascolto, ci sarà una sorpresa.

Ingrid, oggi che sono a casa del lavoro vedo che stai dando il meglio del meglio. Finalmente riesco a sentirmi tutta la puntata. Un saluto a tutti, un saluto anche a Tania e Simone, un abbraccio da Julie Jules.

Dai, scatenatevi con gli sms, whatsappini, telegrammini al 349 7267 647. Lorenzo Speed vi fa volare in questo viaggio interstellare, musicale, multimediale.

0: l'altro è una bomba. Grande Fede, non vediamo l'ora di sentirti di nuovo.
1: Vai.
2: E un grazie speciale al grandissimo Lorenzo Speed. La sua radio accende la tua voglia di musica.
3: Ciao Lori e un saluto speciale a tutti gli ascoltatori. Tanta musica dentro e fuori.

Mamma mia che viaggio! Un viaggio fantastico insieme a voi. Vi piace, vi gusta? Ditecelo via WhatsApp e Telegram al 349 7267 647. Siamo qui per voi live on stage, on air, in diretta, quindi approfittatene, il bello della diretta, come si suol dire. Dite la vostra, mandateci i vostri vocali o anche i vostri feedback, che possono essere anche messaggi di testo, al 349 7267 647. Cercateci anche nella grande rete internet www.lorenzospeed.it. Il viaggio è continuo e non si ferma qui.

0: mandateci i vostri.
1: Bello sentirti Lorenzo. Ciao, ciao, grazie. Buona.
2: Buona trasmissione, buon viaggione.
3: Ciao Lori e un saluto a tutti gli ascoltatori con augurio di tanta musica e serenità.

Ebbene disco. Un saluto a Lorenzo Speed. Buona musica a tutti.

Grande, grande Fabione, che ci dà sempre grande soddisfazione con la sua cultura musicale. Infatti dice, adesso che è stato menzionato Jean-Michel Jarre, mi tornano in mente gli Atom Crystal, poi Pierre Salkazanov e i Tangerine Dream. Grandi anche i Tangerine Dream, insieme a loro anche hanno dato il spunto, il là, come si suol dire, alla musica elettronica. Infatti ci manda i Rockets con Anastasis 1979. Che goduria anni 79, visti due volte dal vivo. Questi sono i Rockets. Poi a quell'epoca viaggiavo sulla mia Vespa ET3 con un adesivo gigante Rockets sulla carena. Ecco, belli questi ricordi. Allora, grande il Fabione, sempre in progressione e sempre cultore musicale. Mandateci anche voi i vostri feedback, i vostri ricordi, perché la musica è anche ricordi, è sensazioni, è colori, è vibrazioni, è pulsazioni, è tutto. Sigla di Miami Vice, così dice sempre Simon. Esatto, grande, grande, grande Simon sul pezzo. Salutiamo Tania e Simone. Infatti era proprio Crockett's Team rivisitato in chiave moderna. Bravi ragazzi, siete sul pezzo. E quindi vi dedico il prossimo disco, per non dire pezzo, per non ripetermi. Allora, da un pezzo all'altro di musica elettronica, la musica che domina. Restate con noi e continuate a viaggiare con il 349-7267-647 come numero di riferimento per i vostri whatsappini e telegrammini, che aspettiamo numerosissimi. Forza!

marcia nuziale del mio matrimonio è stato un bellissimo mix di musica elettronica ed era il 1984. Immagina le facce, Lucia, grande Lucia, eri già avanti allora. E vai con la musica elettronica. Dai, condividete insieme a noi i vostri pensieri, le vostre emozioni, anche i vostri ricordi, come ha fatto in questo caso Lucia, come ha fatto prima Fabio di Monastier. Treviso, socchiudi le labbra e fai un bel sorriso.

Salutiamo anche il Bruno di Vigo Novo, fratello milanista, che dice ciao Lorenzo, la musica in generale. Bruno, va bene, salutiamo Bruno. Allora arrivano i Rockets per il nostro amico Fabio di Monastier. Restate con noi, la musica non si ferma. Avanti.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Svolta in Egitto per Nessy Guerra, la 25enne bloccata nel paese per una contesa con l'ex marito e condannata per adulterio, è stata prelevata nella notte dalla polizia del Cairo. Il rischio di un imminente arresto ha fatto scattare l'allarme. Dopo qualche ora la donna è stata liberata. Il ministro degli esteri Antonio Tajani spiega che il governo si è attivato al massimo livello per tutelare la connazionale e la bambina. Continuiamo a lavorare per riportarle in Italia. Io voglio votare fuori sede. I rappresentanti di The Good Lobby Italia, organizzazione non profit che da tempo si batte per il diritto al voto degli studenti e dei lavoratori che vivono in un'altra città, ha organizzato un presidio a Montecitorio per chiedere ai parlamentari di maggioranza e opposizione di presentare un emendamento alla legge elettorale. Hanno firmato la petizione tra gli altri Riccardo Maggi, Più Europa, Fabio Roscani, Fratelli d'Italia, Vittorio Baldino, Movimento 5 Stelle, Marianna Madia, Italia Viva, Rachele Scarpa, PD, Luana Zanella, AVS, Giulia Pastorella, Azione. L'ipotesi è consentire ai fuorisede di votare nel collegio della città in cui vivono, anche senza residenza. Dal 1 luglio entra in vigore l'adesione automatica dei nuovi assunti del settore privato alla previdenza complementare. La misura, introdotta dalla legge di bilancio 2026, prevede per chi inizia a lavorare la possibilità di rifiuto esplicito entro 60 giorni dall'assunzione. Finora l'iscrizione automatica ai fondi pensione scattava dopo 6 mesi. I fondi pensioni negoziali sono 34, contano oltre 4 milioni di iscritti e gestiscono un patrimonio di 82 miliardi di euro. Per la leader CISL Daniela Fumarola è un passo avanti importante, ma bisogna fare molto di più per garantire un futuro pensionistico ai più giovani. È record del riscaldamento oceanico a giugno. Le temperature superficiali del mare hanno superato i livelli osservati nel 2023 e nel 2024. Lo conferma il servizio Copernicus, registrando una temperatura record di 20,86 gradi centigradi. Si prevedono conseguenze sugli andamenti meteorologici, sul clima e gli ecosistemi marini. Le temperature oceaniche più elevate forniscono energia alle tempeste e aumentano l'evaporazione, accrescendo il rischio di precipitazioni estreme e inondazioni. Il riscaldamento degli oceani contribuisce infine all'innalzamento del livello del mare e allo scioglimento dei ghiacci.

0: Let's listen.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
2: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Hey, yo, chill, chill, chill, man. Chill, chill. What's up, it's Funk Doc, baby.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Svolta in Egitto per Nessy Guerra, la 25enne bloccata nel paese per una contesa con l'ex marito e condannata per adulterio, è stata prelevata nella notte dalla polizia del Cairo. Il rischio di un imminente arresto ha fatto scattare l'allarme. Dopo qualche ora la donna è stata liberata. Il ministro degli esteri Antonio Tajani spiega che il governo si è attivato al massimo livello per tutelare la connazionale e la bambina. Continuiamo a lavorare per riportarle in Italia. Io voglio votare fuori sede. I rappresentanti di The Good Lobby Italia, organizzazione non profit che da tempo si batte per il diritto al voto degli studenti e dei lavoratori che vivono in un'altra città, ha organizzato un presidio a Montecitorio per chiedere ai parlamentari di maggioranza e opposizione di presentare un emendamento alla legge elettorale. Hanno firmato la petizione, tra gli altri, Riccardo Maggi, Più Europa, Fabio Roscani, Fratelli d'Italia, Vittorio Baldino, Movimento 5 Stelle, Marianna Madia, Italia Viva, Rachele Scarpa, PD, Luana Zanella, AVS, Giulia Pastorella, Azione. L'ipotesi è consentire ai fuorisede di votare nel collegio della città in cui vivono, anche senza residenza. Dal 1 luglio entra in vigore l'adesione automatica dei nuovi assunti del settore privato alla previdenza complementare. La misura, introdotta dalla legge di bilancio 2026, prevede per chi inizia a lavorare la possibilità di rifiuto esplicito entro 60 giorni dall'assunzione. Finora l'iscrizione automatica ai fondi pensione scattava dopo 6 mesi. I fondi pensioni negoziali sono 34, contano oltre 4 milioni di iscritti e gestiscono un patrimonio di 82 miliardi di euro. Per la leader CISL Daniela Fumarola è un passo avanti importante, ma bisogna fare molto di più per garantire un futuro pensionistico ai più giovani. È record del riscaldamento oceanico a giugno. Le temperature superficiali del mare hanno superato i livelli osservati nel 2023 e nel 2024. Lo conferma il servizio Copernicus, registrando una temperatura record di 20,86 gradi centigradi. Si prevedono conseguenze sugli andamenti meteorologici, sul clima e gli ecosistemi marini. Le temperature oceaniche più elevate forniscono energia alle tempeste e aumentano l'evaporazione, accrescendo il rischio di precipitazioni estreme e inondazioni. Il riscaldamento degli oceani contribuisce infine all'innalzamento del livello del mare e allo scioglimento dei ghiacci.

visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Svolta in Egitto per Nessy Guerra, la 25enne bloccata nel paese per una contesa con l'ex marito e condannata per adulterio, è stata prelevata nella notte dalla polizia del Cairo. Il rischio di un imminente arresto ha fatto scattare l'allarme. Dopo qualche ora la donna è stata liberata. Il ministro degli esteri Antonio Tajani spiega che il governo si è attivato al massimo livello per tutelare la connazionale e la bambina. Continuiamo a lavorare per riportarle in Italia. Io voglio votare fuori sede. I rappresentanti di The Good Lobby Italia, organizzazione non profit che da tempo si batte per il diritto al voto degli studenti e dei lavoratori che vivono in un'altra città, ha organizzato un presidio a Montecitorio per chiedere ai parlamentari di maggioranza e opposizione di presentare un emendamento alla legge elettorale. Hanno firmato la petizione, tra gli altri, Riccardo Maggi, Più Europa, Fabio Roscani, Fratelli d'Italia, Vittorio Baldino, Movimento 5 Stelle, Marianna Madia, Italia Viva, Rachele Scarpa, PD, Luana Zanella, AVS, Giulia Pastorella, Azione. L'ipotesi è consentire ai fuorisede di votare nel collegio della città in cui vivono, anche senza residenza. Dal 1 luglio entra in vigore l'adesione automatica dei nuovi assunti del settore privato alla previdenza complementare. La misura, introdotta dalla legge di bilancio 2026, prevede per chi inizia a lavorare la possibilità di rifiuto esplicito entro 60 giorni dall'assunzione. Finora l'iscrizione automatica ai fondi pensione scattava dopo 6 mesi. I fondi pensioni negoziali sono 34, contano oltre 4 milioni di iscritti e gestiscono un patrimonio di 82 miliardi di euro. Per la leader CISL Daniela Fumarola è un passo avanti importante, ma bisogna fare molto di più per garantire un futuro pensionistico ai più giovani. È record del riscaldamento oceanico a giugno. Le temperature superficiali del mare hanno superato i livelli osservati nel 2023 e nel 2024. Lo conferma il servizio Copernicus, registrando una temperatura record di 20,86 gradi centigradi. Si prevedono conseguenze sugli andamenti meteorologici, sul clima e gli ecosistemi marini. Le temperature oceaniche più elevate forniscono energia alle tempeste e aumentano l'evaporazione, accrescendo il rischio di precipitazioni estreme e inondazioni. Il riscaldamento degli oceani contribuisce infine all'innalzamento del livello del mare e allo scioglimento dei ghiacci.

No, e in onda il Martinelli? Ci arriva lui. Ma che grande cosa, che bello stare sempre con la famiglia di Wolf DJ. Bentrovati, saluti, baci, abbracci calorosi, come li volete, rinfrescanti? Beh, comunque sia, cerchiamo sempre di regalarci dei sorrisi in questa puntata del giovedì con Wolf DJ e Max Martinelli. Un pezzo di musica, un pezzo anche di pensiero, quello che vogliamo sentire al 351 70 20 001 da parte vostra. Stasera il sondaggio non c'è proprio il sondaggio. Vogliamo sapere cosa state pensando, cosa state combinando, ecco, magari proprio sapere in che modo voi siate proprio trascorrendo questa bella calda serata d'estate 2026. Ah, non è caldo ovunque, dite, cioè, avete ragione. I temporali estivi fanno paura. Beh, bisogna stare sempre attenti, guardare le previsioni e comunque ci vuole la massima attenzione. C'è poco da dire e da fare. Beh, cari ascoltatori, cari miei clubbisti di Wolf DJ, Giovanni Sacco, non lo so, può darsi che arriva, non arriva, questo è sempre impegnato, una volta c'è il mondiale, una volta gioca e non so che cosa, cioè è sempre uno, è un borsistico, è uno che la vede lunga, sì, a modo suo, però poi a un certo punto appare, scompare, farà un po' come i pinguini tattici nucleari. È quella canzone che, sorry, scusa, lo sento, sorry, scusa, forse lo viene.

ad alti livelli, perché lui riesce a cambiare stile, riesce ad essere poliedrico, un rap, un country, un po' di folk. Il cantautore milanese, come sempre, riesce sempre a sbalordire. A proposito di bei momenti, ecco, Vasco Rossi sta preparando questa grande festa per il prossimo anno, 50 anni di carriera, cioè veramente sta, io non so, cioè mi piacerebbe davvero andare a prendere un biglietto di una delle serate che farà al Circo Massimo a Roma. Io credetemi, se avete una ricetta, un indirizzo, beh, fatemi capire come posso fare, perché quando arrivo è sempre tardi. Ah, voi dite fatti fare l'accredito, come ho capito, come Max Martinelli. Devo chiedere, sì, devo chiedere. Magari

0: Questa canzone di Salif Keita insieme a Jonas Blue, che va sempre forte sto ragazzo, davvero molto bravo. Diamo il ben trovato a Beppe Tuoto. Ciao Beppe.
1: Ciao Max.
0: Pronto, mi senti Beppone?
1: Io ti sento benissimo.
0: Aspetta, sì, no, magari tu vai benissimo, sono io con i volumi un po' abbassati. Pronto, perché mi alzo presto la mattina. Pronto, mi senti?
1: Mi sento bene.
0: E allora, a lavorare poi col computer, cosa succede? Che gli altri dormono, tu cerchi di fare le cose che magari poi non riesci a fare durante il giorno. Allora diventa ancora più lunga la giornata perché ti alzi presto e riesci poi a fare tante cose. Tu ad esempio, a quest'ora della sera, Beppe Tuoto, cosa combina in quel di San Lucido? Siamo in provincia di Cosenza, Beppone, quel mare fantastico. Com'è andata la giornata?
1: Benissimo, c'è un mare veramente splendido e ne sono veramente contento, anche perché sono diversi giorni che, come tutta Italia, anche la Calabria è presa da questo vortice caldissimo. Però la nostra fortuna è che abbiamo praticamente un mare splendido davanti, quindi abbiamo la possibilità di regalarci veramente delle atmosfere a dir poco uniche. Sei... abbiamo iniziato questo mese di luglio veramente alla grande, da un fine giugno ancora più fantastico, e speriamo che l'estate continui ad essere così caliente come in questi giorni.
0: Noi invitiamo chi vive magari nelle città così calde, si parla anche di asfalto, che io rifarei il manto proprio stradale. Non è possibile farlo da asfalto, dobbiamo cambiare, perché quando c'è sto caldo, cioè pensa veramente quanto calore emana quel catrame, è una roba bestia, si mangia anche i copertoni delle auto, cioè le gomme. È un invito.
1: Bisognerebbe
0: cambiare. Dimmi.
1: Bisognerebbe pensare una cosa molto importante, secondo me, al di là di creare chiaramente queste superfici delle case, parlando dei tetti, con del materiale che poi chiaramente dona energia, quindi parliamo di rinnovabili. Io penso che il manto stradale dovrebbe essere praticamente costruito per essere praticamente fonte di energia. Così le ruote delle auto in pratica possono anche ricaricarsi e dare la possibilità di avere sempre una macchina funzionante.
0: Bisognerebbe cambiare qualcosa. Senti, tu sei il tipo che va in spiaggia, ti porti l'ombrellone e la sdraiona, oppure vai lì e gli dici scusi quant'è?
1: No, io soltanto l'asciugamano, forse a volte.
0: Ah, ho capito, quindi sei un tipo
1: forse
0: molto veloce, quindi sei da... ah, proprio da bagno asciuga, quindi ti bagni
1: e
0: ti asciughi.
1: Io sono selvaggio, capito?
0: Sei selvaggio, grande Beppone. Allora, ti ringraziamo, mi raccomando, divertiti per questa bella estate. Invitiamo la gente ad andare al mare in Sicilia, in Calabria, in Sardegna, in Puglia, in Basilicata, in Toscana, ovunque voi vogliate, ma anche al lago, perché insomma è sempre bello. Basta che chi è amante magari dell'acqua riesca... mi raccomando, saper nuotare è importante, vero Beppe?
1: Quella è la cosa principale, anche perché altrimenti vai in montagna, capito?
0: Certo, altrimenti la montagna, che col gusto ci guadagna.
1: Assolutamente.
0: Arriva Mercury Cremont insieme a Serena Brancale e The Colors, nuova canzone, tutta Partenope. Viva la Campania con noi, siete lì, Salerno, Napoli, Sciovalle.

Qualcuno ci dice: ciao Max, cosa sto facendo io a quest'ora della sera? Mangio un bel gelato alla faccia tua. Grazie, bravi, si fa così. Beh, l'importante è fare qualcosa sempre di positivo, poi bisogna anche cenare presto la sera per poi godersi la serata, no? Io penso che anche in estate sia giusto, corretto, anche cenare alle 7:30, alle 8, così poi la serata si allunga. Poi pensate, in alcuni posti d'Italia fa buio alle 10, davvero, è una bella sensazione, direi. A proposito, dobbiamo fare qualche saluto. Maria Rosa, buonasera. Brontolone, ci sei? Ciao Francesco Urru dalla Sardegna. Salutiamo Dario da Milano. Ciao Angela dalla provincia di Cosenza. Buonasera alla Silvia Dini, che so che in redazione sta preparando qualcosa di importante. Parleremo anche di libri, come al solito. Ogni giovedì vi informeremo. Oh, Valterone, ciao. Ciao Walter da Udine, che bella. Tra poco abbiamo già conquistato Udine, non solo, però c'è qualcosa che sta bollendo in pentola anche per qualche format dance da quelle parti. Beh, cosa dire? Ciao Luigione, Paola a Roma. Buonasera anche al signor Giancotti che ci ascolta da Laino Borgo, che è un posto bellissimo tra la Basilicata e la Calabria. E ancora Pasquale che ci manda un bel messaggio da San Vito Lo Capo, una diapositiva che non posso farvi vedere. Quando attivo Twix la diretta, se mi sente Urru.

0: come fa sempre lui, Mister Giovanni Sacco Scioballo. Pronto?
1: Ciao caro Max, sono praticamente sdraiato, mi sto riprendendo dalle fatiche di una fortissima seduta di allenamento e quindi giusto l'orario per poter entrare a fare con te la solita baldoria del giovedì sera.
0: Ma ci mancherebbe, senti Gio, ma fammi capire gli esercizi più che ti fanno sudare lì, no? Quali sono questi esercizi? È vero che comunque gli esercizi da fermo facciano ancora meglio di una corsa, secondo te?
1: No, assolutamente, bisogna fare 50-60 minuti di cardio, bisogna sviluppare poi la mascella e allenarla alla riduzione del volume del cibo e fare tutto quello che è importante per poter diminuire un pochettino il peso. Quindi queste sono le minime attenzioni. Chi vuole dimagrire non facendo sforzo dimentichi di diventare magro.
0: E poi c'è dei piccoli accorgimenti, quali anche l'alimentazione, magari togliere qualche zucchero, no? Cioè, nel senso che non ti puoi mangiare un pacco di brioche la mattina appena ti alzi solo perché hai preso il caffè, ti senti più eccitato, più nervoso e poi ti ammazzi di dulciumi in questa maniera. Magari fare una colazione. Dimmi.
1: È molto facile, devi andare in debito calorico, cioè che significa? Nella giornata c'è un'assegnazione di calorie che tu devi prendere come essere umano, questo dipende dal peso, dall'età, dal genere umano. Mettiamo caso che un maschio di 55 anni deve avere un apporto calorico di 1500-1600 calorie, per dimagrire ne deve prendere praticamente 1000, oppure deve consumarle 800 attraverso l'attività fisica e prenderne non più di 1200, in maniera tale che poi c'è il debito calorico e quindi si perde peso.
0: Oh, per stare in forma, pensa, l'intelligenza artificiale dice unire il movimento costante a una dieta sana, proprio stiamo parlando proprio di questo, e allenamenti non servono, però allenamenti impossibili, ecco la parola chiave, equilibrio, muoviti ogni giorno, cammina a piedi, dimmi.
1: Bisogna entrare nell'ordine di idee che bisogna fare del sacrificio, altrimenti non dimagrisci mai, perché quando tu credi di aver fatto un po' di sport e poi hai la libertà di poter mangiare quello che vuoi, ecco lì c'è l'errore fondamentale, no? Io ricordo che facevo le partite a calcetto e poi pensavo di poter andare in birreria per poter recuperare, invece lì fai l'esatto contrario, perché il corpo diventa vorace e quindi le calorie diventano ancora più forti perché hai più fame. Bisogna fare uno sforzo tra alimentazione, come dicevi correttamente tu, e uno sforzo fisico quotidiano e costante.
0: Dai, grazie. Allora, musica che arriva, Olivia Dean ti dice qualcosa, So Easy to Fall in Love, questa bella canzone.
1: Sì, oggi ho sentito dei pezzi meravigliosi, poi eventualmente ne parliamo, ma a partire così è già tanta roba, Max.
0: Grazie Giovanni Sacco per essere dei nostri qui a Wall DJ. Arriva Olivia Dean, che bella.

Salutiamo Giulio e Antonella che ci stanno proprio ascoltando dal lungomare di Salerno. Che fantasticheria! Io vi invito anche ad andare a visitare la città di Salerno. No, di Falerna, vi stavo io, però Falerna, niente male, altra bella località estiva per stare bene. Salerno, niente male, ma stavo pensando alla vera, la vera pizza napoletana. Vediamo cosa esce fuori. La vera pizza napoletana è un'arte. È un'arte associazione Verace Pizza Napoletana VPN. Si riconosce per il ecco. Quindi la pizza è proprio un'arte, perché si riconosce per il bordo alto e soffice, il cornicione, la pasta sottile al centro e l'uso di ingredienti freschi. Ecco la vera pizza napoletana. Il suo successo si basa su un impasto semplice, una cottura molto veloce, e quando gola e salute vanno a go go in sintonia, vuol dire che fatte di qualità. Amici miei, io volevo capire, però mi impegno un po'. Madame Marrakesh, a UAP DJ.

0: LDA H7 Party. Santa Wolf DJ Max Martinelli, Mr. Giovanni Sacco Sciovallo, pronto?
1: Eccomi.
0: Ma ti stai colorando? Stai prendendo un po' di colore? Beh, dai, dici.
1: No. Assolutamente, purtroppo ho cannato tutte le giornate di mare perché ero impredicato di andare, però poi un imprevisto, un'altra cosa, non sono riuscito a fare una giornata di mare. Però diciamo che un po' di sole l'ho preso perché ho camminato sul lungomare di Monte Paone, bellissimo, 6 km calpestabili straordinari, e lì un po' mi sono abbronzato. Però se ti devo dire che sono abbronzatino, no, assolutamente.
0: Dai,
1: sono,
0: senti, però la movida soveratese, diciamo, in Calabria, sì, va bene, insomma, se stanno preparando,
1: sì,
0: quel bello
1: pilo,
0: che...
1: un pilo, amici.
0: Senti, cosa ne pensi di questa tassa europea da 3 euro sui piccoli pacchi provenienti dai paesi extra UE?
1: Guarda, che ti devo dire? Io sono dell'idea che qualsiasi tipo di imposta, di imposizione erariale, se la vogliamo chiamare così, ha una sorta di senso se effettivamente alimenta il circuito socio-economico e quindi dà la stura a un po' di sviluppo. Oggettivamente rimango un pochettino perplesso. È chiaro, Max, che si parla sempre che il calcolo e il calibro economico e fiscale va sempre a diminuire, ma io vedo che tutto quanto aumenta, quindi anche le tasse creano un po' di disagio. Quindi è l'insieme che dà un po' fastidio, perché se aumentasse qualcosina e qualcosina diminuisse, ecco, noi avremmo, diciamo, una sorta di parallelo paritetico, no? Cioè una sorta di equipollenza. Così invece si va sempre ad aumentare il rigore, ed è normale, caro Max, questo ce lo diciamo spesso, che poi il lavoratore fa fatica, bisogna aumentare sempre le ore di lavoro e quindi hai sempre meno spazio per potersi dedicare a quello che nella vita è più bello, no? Un pochettino di sano divertimento.
0: Questa è un po' una notizia di questi giorni che fa storcere un po' il naso ai commercianti, a chi acquista, no? C'è sempre da pagare qualcosa. Invece una bella notizia è che c'è un piano da 420 milioni per gli studenti in Europa. È un fondo proprio per vitto e alloggio, con 15.000 docenti pagati per accompagnare le classi anche all'estero. È 7 volte più grande dell'intero programma Erasmus, un progetto importante che sta decollando questo gioco. Quindi è un incentivo anche per i giovani, indistintamente, sì, poi da quanto hanno, sì, fatto, dal punteggio, da tutto il resto. Credo si facciano, bisogna informarsi bene, però è un ottimo incentivo questo per andare a studiare all'estero.
1: Sì, Max, bisogna partire, bisogna viaggiare, bisogna aprire le menti, bisogna fare dei paragoni, bisogna confrontarsi, bisogna capire quanto alcune volte noi siamo fortunati rispetto agli altri. Ecco, il viaggio secondo me rappresenta sostanzialmente una sorta di comparazione concreta rispetto a quello che è il principio di conoscenza, no? Quando tu vai là ti rendi conto, tu lo sai perfettamente perché lo hai fatto, e quindi ben vengano che questi giovani a giovane età possono fare questo tipo di passaggio, perché non solo c'è un arricchimento culturale, come dico che sia, ma anche una base di conoscenza comparativa che ci porta sostanzialmente a mettere poi nella giusta posizione gli elementi che riguardano anche il nostro paese, le nostre belle ricchezze, non solo economiche ma anche comportamentali.
0: Grandioso Giovanni Sacco, arriva Francesco Gabbani. Quanto ti è simpatico Gabbani, quanto, dai.
1: Mille, tu devi sapere, che io l'ho scoperto, dimmi, tanti anni fa quando suonava con un gruppo che si chiamava i Trico Balto.
0: Sì.
1: Mi piaceva questo ragazzo qua.
0: Simpatico, troppo bravo, poi positivo. Francesco Gabbani a Wolf DJ, per voi c'è un summer pieno, ma di enorme funk a Wolf DJ.

0: bisogna sempre rispettarli. Insomma, quando decidevo di andare all'estero, tutti volevano partire, tutti, vengo anch'io. Ok, ragazzi, poi arrivava il giorno di prendere i soldi per andare a prenotare in agenzia, rimanevo da solo, cioè nessuno era con me, tutti spariti, incredibilmente. Meno male che poi alla fine uno riusciva a portarlo insieme a me, altrimenti davvero da solo, mamma mia, raga. Però, cioè, niente paura, assolutamente, mai avuto la paura di viaggiare su, ma a me piace proprio andare a mai, non avrete mai paura, se magari siete così sicuri di voi per poter affrontare qualsiasi tipo di situazione, anche magari diciamo, ma sono solo, sono timido, ma no, ma dai, un po' socializzare, andare in aeroporto, cercare di capire chi sta facendo lo stesso volo, magari capire se sono cose belle, magari no, ecco, sondare in maniera elegante, garbata, senza invadere tanto, per poi riuscire a scoprire che la meta è uguale e bisogna divertirsi, bisogna farlo perché la vita è una sola. Gabri Ponte, Giovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Ma certo che ci piace. Maria Rosa, buonasera. So che insomma sta andando. Gio mi ha mandato le foto dei suoi piedi a letto. Fa bene, dice di aver fatto sport e adesso ha bisogno. Sì, lo so, hai ragione. Purtroppo il nostro Gio ci vuole un massaggio thailandese per farlo riprendere. Sì, cioè, voglio dire, uno che sì. Capito che vuoi fare tutto all'improvviso, ma non è così, caro il mio Gio. Però vabbè, sei perdonato. Allora, vediamo la Dini, la Silviuccia nostra, perché lei è

0: vediamo un po' se riusciamo a beccare la Dini con la sua piccola rubrica. Silviuccia, dove sei? Pronto Silvia?
1: Oh my day, ragazzi, oh my day, brontolo. Guardate un po' che interessante. Gli studi scientifici indicano che una vita sessuale poco attiva è associata a un rischio più elevato di mortalità rispetto a una regolare.
2: E ti pareva? Dopo anni che uno timbra per faticare al lavoro, adesso tocca pure timbrare il cartellino per stare in salute?
1: No, ma che hai capito? Non c'è un rapporto diretto di causa-effetto. Diciamo che il sesso salva la vita.
0: Brava.
1: Ma è una correlazione legata allo stile di vita e alla salute in generale. Una ricerca su migliaia di adulti sembra indicare che chi ha rapporti almeno una volta alla settimana riduce il rischio di mortalità fino al 50% rispetto a chi ne ha meno di 12 all'anno.
2: 50%? Praticamente, se non ti dai da fare, sei già con un piede nella fossa. Che ansia.
1: Esagerato.
0: Brontolo.
1: Ci sono anche differenze di genere. Alcuni dicono che per le donne il vantaggio è ancora più grande che per gli uomini.
2: Certo, figuriamoci, a noi uomini tocca sempre la parte più faticosa.
1: Ripeto, non è il sesso in sé che salva la vita. I ricercatori concordano che una vita sessuale attiva riflette una buona salute fisica e mentale complessiva, relazioni stabili e in generale meno stress.
2: Ah, ecco, quindi se per caso sei single, stressato e con il colesterolo alto, sei spacciato.
1: In realtà il sesso equivale a un'attività fisica moderata, come una camminata veloce. Aiuta il sistema cardiovascolare e stimola le difese immunitarie. Se vuoi approfondire, ci sono i dati del Journal of Sexual Medicine e i report di PubMed. Ma ricordiamoci che è un indicatore di benessere, ma per ogni dubbio bisogna sempre parlare col medico.
2: Un medico? Sì, così mi prescrive dieta e palestra. E quando si gode? E comunque io rimango sempre della mia idea. Un bello scopone scientifico.
0: Sempre.
2: Poco scientifico.
1: Vabbè, dai, su, mescola le carte. Ciao Wolfini.
0: Ciao ragazzi, grazie a Brontolo, grazie alla Silvia Dini. Mi piace questa cosa, è che ci sono tante donne che hanno sempre sto mal di testa. Allora? No, dico, si può andare in farmacia. Una Vivin C, qualcosa, insomma, uno si riprende. Giulio si chiama Giuli e l'altro Biagio. Due generazioni a confronto. Due situazioni insieme. L'ultima canzone.

Wolf DJ con Max Martinelli, con Giovanni Sacco, col pubblico dei più belli. Tra poco intervisteremo Francesca Sapio, è giovanissima, cioè nata nel 2011, quindi proprio giovanissima, con un tema dedicato alla terra, di quanto veramente l'uomo non voglia proprio bene a questo pianeta. Quindi ha toccato questo tema, lo ha messo insieme in questa canzone e ci parlerà proprio lei tra poco di terra. Francesca Sapio a Wolf DJ. La musica emergente non manca mai, come sapete. Beh, salutiamo anche Orazio, il nostro caro Orazio, che è sempre al top. Altra bella canzone per lui, Horas con Paranoie. Più tardi passerà anche questa da Wolf. E mi raccomando, qualora voi abbiate una bella song di qualità o di spessore, fate voi, non esitate a contattarmi al 351 7020 001, così riusciamo a farci sentire. Va a fare la spesa e si ritrova 20 miliardi, ma questa è una cazzata, dai, per favore. C'è l'incredibile storia che arriva dalla Turchia: il 32enne Hamad Jangard Takalo si è ritrovato la carta bloccata mentre era alla cassa del supermercato, scoprendo che era colpa dell'ingente somma. Cioè, le autorità locali hanno avviato subito un'indagine per scoprire l'origine del bonifico. In banca sono rimasti sconcertati e hanno trovato la cosa molto divertente. Ma come, ti ritrovi, non so, 20 miliardi sul conto all'improvviso? E che succede? Cioè, tutti dicono: ma come mai? Che cosa è successo? Oh.

0: L'energia che ci piace, la musica che ci piace, quella giovane, emergente, anzi giovanissima direi. Diamo il benvenuto a Wolf DJ, la benvenuta a Wolf DJ, alla giovanissima, per la musica emergente di un certo spessore, Francesca Sapio. Ciao Fra, come stai?
1: Ciao, tutto bene.
0: Aspetta Fra, aspetta che collego così, così magari ti sentono meglio. Mi senti? Pronto?
2: Sì, ti sento, tutto bene.
0: Allora, Francesca, ma sei giovanissima, hai 14 anni, 15 anni, come ti è venuta questa fantasia fantastica di studiare canto, di tirar fuori questa bella canzone, un messaggio importante, Terra?
2: Sì, io ho iniziato il mio percorso 5 anni fa con il pianoforte, poiché mia mamma ha suonato 10 anni il pianoforte e da lì mi sono innamorata della musica e ho iniziato anche canto 2 anni fa.
0: Ma hai tirato fuori questo pezzo che è Terra, dove racconta le ferite che ogni giorno l'umanità infligge alla terra, e lo fa con delicatezza, senza insomma rabbia né moralismi. Tu hai una voce che sì, accompagna proprio l'ascoltatore in questa riflessione profonda che poi si trasforma gradualmente in un messaggio di speranza. Devo dire che sei stata bravissima, ma un tema importante.
2: Sì, questa canzone nasce in realtà grazie al produttore Gianni Testa, che mi ha proposto la partecipazione a questo concorso, il mio Cantico Libero, che era dedicato appunto agli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi e che prevedeva la scrittura appunto di un brano inedito che portasse avanti i temi di San Francesco, e io ho scelto proprio la terra.
0: Beh, ti facciamo i nostri complimenti. Quali sono i tuoi prossimi impegni dopo la presentazione di questa canzone? Cioè, quest'estate vai a cantare in giro, cosa fai?
2: Sì, molto spesso ricevo proposte per ospitare.
0: Sì,
2: pronto?
0: Sì, mi senti? Io ti sento, dimmi.
2: Pronto?
0: Sì, ricevi.
2: Sì. Molto spesso ricevo proposte. Delle proposte per delle ospitate, per esempio a eventi come Miss Mondo, Miss Universo, e quindi penso anche quest'estate porterò in giro il mio singolo. E poi sono in concorso al premio Mia Martini con un altro inedito che uscirà nei prossimi mesi.
0: Dai, allora vieni giù in Calabria, vai a questo concorso importante che è il premio Mia Martini. Noi ti auguriamo davvero di fare cose importanti, Francesca, perché te lo meriti, sei davvero molto brava. Francesca Sapio, qui a Wolf DJ, ascoltiamo Terra. Fra, in bocca al lupo, buon'estate, e noi ci sentiamo presto per cose bellissime che accadranno, va bene? Fra, pronto? L'ho persa? Ascoltiamo Terra, Francesca Sapio, qui a Wolf DJ.
2: Grazie.

0: Il richiamo della musica. Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
1: Il richiamo della musica, il richiamo sul vaporetto, comandante, comandante, Alberto, comandante Cancian, come sta? Pronto, comandante?
2: Pronto, pronto, buonasera, amici, amiche di Wolf DJ, un caldissimo saluto dalla laguna. Sottolineo caldissimo.
1: Vaporetto Wolf chiama Vaporetto Cancian, come stai, comandante?
2: Sì, sì, tutto bene, la navigazione procede tranquilla, la navigazione.
1: Com'è l'afflusso del turismo lì a Venezia, questa città magica, qua come funziona?
2: Ti dirò, qui c'è sempre movimento, non ci si annoia qui. C'è un po' di qualcosa dovuto alla presenza della Biennale, che quest'anno sta attirando molte persone da tutto il mondo. Sono andato a vederla anche io, devo dire che ci sono molte cose interessanti.
1: Sei un addetto comunque, non solo al vaporetto, sei un addetto poi alla radio, tu sei un radiofonico storico, quindi voglio dire, tira sempre l'informazione, Alberto.
2: Beh certo, sì, ti ringrazio dell'attenzione, sì, naturalmente, sì, io faccio del mio meglio, naturalmente ispirato da grandi speaker radiofonici quali tu sei.
1: Grazie, io non ho detto nulla. Comunque biennale d'arte, ci sono davvero tante cose importanti, ognuno porta l'arte poi per questa biennale, che poi va spiegata, non è che tu entri lì dentro e capisci cosa c'è, cioè bisogna farsi una un'ottima cultura, è vero, comandante?
2: Diciamo che, guarda, il bello dell'arte e della biennale soprattutto è che anche se tu non hai nozioni di arte moderna, tu puoi andare lo stesso e respiri quest'aria di stare insieme ad altra gente proveniente da ogni angolo del mondo. Ed è una sensazione molto bella questa qua che io provo ogni volta che c'è l'inaugurazione, che non me ne perdo una, perché cammino presso i giardini della Biennale e mi sembra di essere in qualsiasi parte del mondo. Quando entri nei padiglioni sei proprio nel mondo di pace che ci piace, ecco.
1: La Biennale di Venezia, ricordiamo che in oltre un secolo di storia ha promosso manifestazioni internazionali in tutti i settori, dalle arti visive alla danza, ripercorri poi anche la storia dell'istituzione dal 1895 ad oggi. È un appuntamento che comunque una volta va visto, va vissuto.
2: Certo, perché non è solamente perché contemporaneamente c'è anche la Biennale Teatro, la Biennale Danza, e l'ultima settimana di agosto, in concomitanza con l'ultimo giorno che è la prima domenica di settembre, c'è anche la mostra internazionale d'arte cinematografica, che Venezia è l'unico, non è un festival del cinema, è una mostra internazionale dell'arte cinematografica ed è l'unica cosa al mondo dove vengono tutti gli artisti. Infatti il Lido si riempie di star di Hollywood o altri posti.
1: Come si
2: quindi
1: vive,
2: anche questo è bello.
1: Come si vive l'estate a Venezia? Ci sono i lidi veneziani, no, per andare a fare il bagno?
2: Premetto che non ci sono le spiagge bellissime che avete voi in Calabria, soprattutto a Tropea, però comunque insomma ci sono, c'è il Lido di Venezia, che poi è la località anche dove sono nato, un ospedale che si chiama Ospedale al Mare perché è proprio di fronte al mare, ecco, io sono nato proprio là. E ci sono, cioè, la spiaggia come tutti i posti,
1: dove c'è sabbia e dove c'è l'acqua.
2: Ma c'è anche l'abitudine che ogni veneziano si rispetta, c'ha la sua barchetta, gira per la laguna con la barchetta, i motoscafi più grandi può anche addentrarsi verso la Croazia
1: Sì,
2: comunque questa parte dell'altro Adriatico che è abbastanza tranquillo.
1: Grazie Alberto, grazie comandante, un abbraccio da Wolf DJ in
2: pazza. Grazie a te Max, grazie a tutti gli amici e le amiche di Wolf DJ, questo bellissimo programma di cui non me ne perdo una puntata.
1: Grazie tante, ciao Alberto, buon'estate. ciao. Giovanni, pronto? Giovanni?
3: Sì.
1: Giovanni, scusami, no, siamo in diretta, c'era il comandante Cancian del Vaporetto di Venezia che ci stava raccontando lì a Venezia come si svolge la Biennale, poi il fatto di quanto è importante vivere la città di Venezia anche d'estate, e comunque lui ha un vaporetto, ogni tanto si sceglie anche qualche punto bello per andare a fare un tuffo, capito?
2: Questi sono i vantaggi di chi sceglie di lavorare, di vivere una gente che è la laguna, che è, diciamo così.
1: Ci sentiamo, Giovanni, guarda, ti chiamo tra un attimo, giusto tra un attimo, perché comunque così non riusciamo a comunicare. Ma preparati, perché ti interrogo, preparati, Giovanni.
2: Ok, sono pronto, ok.
1: A tra poco, perché adesso c'è Marco Mengoni con. No, non è la canzone con Angelina Mango, quella l'abbiamo mandata settimana scorsa, anche se è bellissima. Ma stasera.

0: E c'è anche lui, oltre Max Martinelli, mister Giovanni Sacco Shovel.
1: Eccolo, sono qua.
0: Stavo pensando a questo tour in barca con snorkeling in sella. Che vuol dire snorkeling in sella e aperitivo? A sella o in sella, non ho capito. Allora, comunque, cioè, fare un tour in barca con snorkeling te gusta mucho?
1: Ma ti dico la verità, io tutto quello che si prodiga con l'acqua e si propone con l'acqua a me piace, è assolutamente straordinario. Sarà che forse sono del segno dell'acquario, quindi un pochettino a che fare con la mia personalità e con la mia caratteristica, diciamo, di essere umano. Che poi l'acqua è di per sé l'elemento bello del divertimento, poi se arrivano quegli acquazzoni, arriva il temporale, un pochettino ti diverti di meno, però oggettivamente l'acqua, il mare, queste cose che creano veramente sano divertimento, allettano l'animo e ti fanno stare veramente bene in compagnia di tante persone, di tanti amici.
0: Oh, pensa che a volte capita, è arrivato un gigante a Vibo Valentia Marina in Calabria, uno yacht da 117 metri, cioè questo ha fatto paura quando è entrato nel porto. È arrivato sto yacht del miliardario ambasciatore USA Tilman Fertitta, quindi sarà venuto qui a vedere un po' com'è la situazione, se è una terra, lui si chiama Fertitta, se è fertile la terra qui per investire, perché sicuramente sarà uno importante.
1: Però possiamo anche dire per una volta che noi siamo in una fase in cui la Calabria sta rispolverando un po' di cosù, cioè ne parlavamo la scorsa volta, abbiamo un PIL regionale che per 5 volte è più alto di quello nazionale, ma non perché noi stiamo facendo le cose per bene, ma perché l'Italia comunque rallenta. E poi diciamo che oggettivamente c'è anche da più parti un senso di attaccamento alla terra e quindi delle buone amministrazioni, indipendentemente poi dai colori politici, perché se trovi dei bravi amministratori che vogliono bene ai propri comuni, oggettivamente trovi delle belle realtà in cui tutto diventa più meglio assortito, per utilizzare il termine corretto. Quindi è una fase un po' particolare. Poi c'è da dire che noi non è che siamo tantissimi in Calabria, perché è una regione geograficamente grandissima, però gli effettivi residenti sono più o meno intorno a 1.900.000 persone, quindi meno quanto ce ne stanno a Milano, ecco, per farci i due calcoli, però va bene anche così, dai.
0: Però caro Gio, devi sapere che quella calabrese è una tappa del Freedom 250 Castral Diplomacy Italy Tour, un giro per le coste della penisola che l'ambasciatore miliardario ha lanciato per celebrare i 250 anni della dichiarazione di indipendenza USA e gli 80 anni della Repubblica Italiana, quindi diciamo che è una di quelle tappe, ne farà altre tappe anche in tutta Italia con questo yacht di 117 metri, poi invita un po' tutti, no? Arrivano tutti lì, le personalità, dico, cioè, al tavolo c'è sempre un interprete comunque, perché deve spiegare, perché tutti parlano inglese, che dici Gio?
1: Sì, anche se la verità, Max, le nuove generazioni ormai la maggior parte di essi parlano inglese, quindi il futuro ha anche questo tipo di prospettiva, come parlavamo precedentemente per i viaggi, no? Di poter comunicare meglio, perché l'inglese, essendo una lingua universale, ci favorisce questa sorta di integrazione. E poi c'è anche da dire, giusto per concludere questa apertura di concetto e per chiuderla, che anche la tecnologia tutto sommato favorisce l'integrazione, e quindi non sono poi tutto sommato dei tempi bruttissimi, anche se qualcuno tenderebbe a dipingerli come tali.
0: E credo che per stare bene ti devi proprio programmare il futuro per capire quali sono le cose che ti potrebbero fare stare bene, sia economicamente, cioè proprio pianificare a carta e penna.
1: Guarda, oggi seguivo un studio in TV, tenendo partecipe, perché sono rimasto veramente un pochettino, non dico impressionato, ma la cosa mi ha dettato un pochettino di perplessità. Devi sapere che dal 2004-2005, l'epoca in cui effettivamente c'è stata l'esplosione degli smartphone, è scesa praticamente la popolazione demografica, ci sono meno nascite. Qualcuno ha attribuito questo al fatto che magari ci si spaventi perché le società offrono meno ricchezza, quindi le famiglie hanno più paura, ma la vera motivazione è che la gente passa più tempo, caro Max, dinanzi agli smartwatch la sera, e questo onestamente abbasserebbe, diciamo, la quota di testosterone, che è invece l'elemento fondamentale di accoppiamento. Quindi guarda un po' se poi la tecnologia, se da un lato aiuta, dall'altro può essere anche un deterrente per la bassa popolazione del nostro mondo.
0: Un giusto antidoto è ballare una bella dose di flamenco con tanto di tacchi, di minigonna, esatto. Magari sotto il vestito, niente. Ecco, questo è Flamenco Paranoia. Non mi

flamenco Paranoia, ma senza paranoia, proprio come diceva Gio, c'è la giusta dose per poi creare la fantasia di procrea, quindi creare per procreare, come no? Scatta la giusta, ci vuole la giusta ricetta, altrimenti è inutile, qui si parla solo di smartphone, non è solo lo smartphone, Gio, non è solo quello, è che ormai diciamo che si sta attenti, perché poi metti al mondo un figlio oggi, capito? E il fatto, cioè, secondo me si pratica, però uno si guarda, capisci? No, dico, no la televisione, si guarda per non fare danni. Questo secondo me è uno di quei diciamo discorsi legati al fatto che non insomma ne nascono sempre di meno di creature, almeno gli italiani sono fatti così, poi gli altri fanno bingo sempre comunque. Allora poi li portano in Italia e li sovvenzioniamo, cioè capito, gli diamo davvero dei soldini importanti in tutti i sensi. Ma qualcosa andrebbe rivisto, però facciamo una gara a chi ne fa di più in Italia, italiano, va bene? Ecco, così potrebbe nascere la competizione. Ma andiamo a leggere le prime 5 posizioni della settimana di Shazam come canzoni più shazammate della settimana, lo dice la stessa parola. Malcolm Cremont con La Brancale The Colors la numero 5 con Partenope, in quarta Angelina Mango e Marco Mengoni Canto d'Amore, gli Another i 54 Ultra con Talk To You, in terza Karol G e Manu Chao Viaggiando per il mondo con la numero 2, e in prima c'è il DJ Production DJ Producer Ugel con Imal Angel e gli Uternate con Moving to the Sun. Muovilo, muovilo sto sole, anzi vado a vivere non proprio vicino a

0: Cooking on Free Burner, This Girl, una old hit, qui a World DJ di qualche anno fa. Sono passati un po' di anni, però Kungs rimane uno dei nostri preferiti. Giovanni, mai sentito sta cosa? Questo signore praticamente ha chiamato per 80 volte di seguito la sua ex al telefono.
1: Sì.
0: Ed è finito a giudizio, cioè questo è stalking?
1: Sì, credo proprio di sì, possa essere racchiuso, annoverato nel classico stereotipo di stalking, no Max?
0: Cioè, la donna avrebbe allora deciso di bloccare il suo numero, lui di conseguenza l'avrebbe minacciato, fatto che poi sarebbe accaduto. Ma dico, però, ecco, ci sono, cioè, uno insiste, ma insomma, se questa ha cambiato strada bisognerebbe essere un po' più elastici, no?
1: Guarda, da questo punto di vista io ho una mia teoria, perché me la sono fatta, no? E alcune volte allargando un pochettino il concetto, estremizzandolo e rendendolo leggermente più critico e drammatico, si può trovare in battere nei cosiddetti classici femminicidi, no? E quando un uomo onestamente insiste, perché diciamo che non accetta l'eventuale separazione, il fatto che la moglie o la compagna l'abbia lasciato, e poi da qui ne nasce un tentativo comunque insistente, sproporzionato, di rifarsi avanti. Io sono convinto che questo è un problema che non si risolverà mai. Adesso non voglio fare il pessimista, perché quando si tratta, Max, dei veri sentimenti, dei sentimenti primordiali, in cui effettivamente se c'è l'amore alcune volte si parla di vita o di morte, ecco che lì o bisogna ripartire da capo attraverso un'educazione sociale da bambini, oppure l'uomo che è, oppure la donna che è abituata a vivere, a dare un senso assolutamente straordinario con quella persona, difficilmente accetta la separazione. Quindi da qui poi ne nascono le 80 telefonate, poi non ci si ferma più e poi arriva praticamente il pedinamento, e quindi questo è veramente un problema serio. Quindi hanno fatto bene a fermarlo, a cercare di mettere un pochettino di alt rispetto a questa situazione, perché poi da lì è chiaro che degenerare basta un attimo e poi ci troviamo sempre.
0: Sì, sì, quando si blocca il cervello è veramente qualcosa che non riesci più a gestire, quello è il vero problema. Però si potrebbe creare, che ne so, agenzia ti cambio la mente, nel senso che se vieni da me ti spiego in 448 quale potrebbe essere la ricetta giusta per in una settimana dimenticarti anche come ti chiami, perché si organizza un bel viaggio, amici, e porto io da quell'altra parte del pianeta e un massaggio Anna Camenciu e cambia tutto senza Menciu, capisci? E insomma ci vuole un po', uno deve allargare un po' la mente, con poco basta davvero poco per cambiare. Giovanni, io non ci credevo, però credimi, dopo una settimana io praticamente non riuscivo più a capire in 36 anni cosa avevo combinato e quanto una settimana mi avesse regalato di significato qualcosa di importante, per dire guarda quanto tempo hai perso, perché cioè capisci veramente
1: bisogna... è quello che dicevamo prima, no? Cioè quando uno poi inizia a viaggiare, inizia a fare dei confronti, la mente si apre. Bravo Max, ci troviamo stasera in coerenza rispetto alle cose che stiamo dicendo. Bisognerebbe, esatto, allontanarsi, fare un viaggio, una sperimentazione, come dici tu. Non è una cattiva idea, veramente Max.
0: No, ma l'agenzia proprio salva mente. Guarda, non andare in quella direzione, vieni da me, contatto, perché se ti blocchi, ecco, ci sono io a spiegarti la retta via, oppure la luce in fondo al tunnel, e la corrente la paghiamo noi, non vi preoccupate. De Bausa, arrivano loro con quest'altro gran bel pezzo per l'estate 2026, perché non eri innamorato di nessuno, ma che dici, che venivo da un fidanzamento di 9 anni, ero bruciato, amici, e lì poi è rinata la vita all'improvviso.
1: Un nascimento, innanzi.
0: In una settimana ho dimenticato 9 anni, incredibile. E... capita anche questo, può succedere, dimmi,
1: vai avanti.
0: The Bausa, Magnetic, successo mondiale.

Qui mi piace da morire. Sei, yeah, yeah, yeah. Bella, bella, bella, veramente. The Bowser con Magnetic. Qui a Wall DJ gira anche qualcosa del genere di livello ultramondiale. Qualcuno dice che sottovoce si dicono le cose più belle. Proprio sottovoce, sottovoce, si dicono le cose più belle. Delicatamente, come un soffio d'amore. E arrivano lì,

0: E abbiamo sentito anche la nuova di Bruno Mars, On My Soul, un nuovo estratto che continua a confermare l'estetica senza tempo di questo nuovo album di Bruno Mars, che è The Romantic, e vi consiglio di fare l'acquisto o fate il download, ma sempre acquistandolo, perché comunque bisogna sempre sentire la musica con una certa qualità, in flux soprattutto, MP, fate voi, insomma, non sto qui proprio a sponsorizzare neanche la qualità, perché poi vi renderete conto da soli effettivamente come si debba sentire una canzone. Joe, allora, buona serata ancora, ben trovato Wolf DJ. Cosa stai facendo a quest'ora? Sei lì alla finestra, guardi le stelle?
1: No.
0: Dimmi.
1: No, praticamente stavo chattando con un mio caro amico al quale rispondevo in termini professionali, ma poco importa. Ma la cosa che stavo notando è che noi lo scorso talk abbiamo parlato, uno o due talk fa, di quanto è diminuito il tasso di natalità nelle nostre zone, non in Italia. Però mi è presa la curiosità di vedere anche qual è il paese in cui dove si fanno più figli. Ed è uscita veramente una bella informazione, perché ho consultato un'intelligenza artificiale e devi sapere che l'Africa subsahariana è in testa con il Niger, che hanno di media circa 7 figli. Quindi di media vuol dire che praticamente una famiglia ne può avere 3, ma un'altra ne può avere quindi 11, 14. Cioè, il caso è questo. Io mi sono fatto la domanda, e la rivolgo anche a te: perché secondo te c'è questo tipo di proliferazione incontrollata?
0: Perché lì magari non c'è tanta televisione, allora.
1: Esatto, bravo.
0: Siamo bravo. Torniamo indietro nel tempo, no? Nel senso,
1: bravissimo,
0: che uno il tubo dell'acqua riesce a farlo sgorgare bene, tranquillamente. E quindi, ecco, anche se c'è questa mancanza.

0: Aspetta, è arrivato tutto.
1: Tutto è fortissimo. Per i calabresi si capisce subito.
0: Allora... No, aspetta, non mi piscio addosso. Pinguini tattici, allora, nucleari. Dimmi.
1: La voglio dire, Totumbo pure stasera.

0: Salvini, tattici nucleari. Sorry, scusa. Lo sento. È arrivato Tutumbo. E dobbiamo spiegare, signor Tutumbo, cosa vuol dire Tutumbo. Perché? Perché qualcuno dice: ma cosa dicono sti scemi qua alla radio? Ecco, il signor Tutumbo, che è un dialetto calabrese, però in questo caso Tutumbo.
1: No, il signor Totumbo.
0: Beh, però insomma, diciamo che Tutumbo è l'abbreviatore e l'abbreviazione di Telotrombo, ecco, diciamo la verità. Quindi il signor Tutumbo era questo, insomma, questo signore che arriva lì ogni sera senza televisione e fa il servizio. Ecco perché poi nascono 11 ragazzi, 12, 13, c'è questa lievitazione al naturale di nascita, ecco, perché manca un po'
1: difatti di la moglie gli, difatti la moglie, esatto, difatti la moglie, lui alza la mano e dice Tutumbo e lei dice Mutumbi.
0: Insomma, c'è questa sintonia che nasce spontaneamente. E viva veramente questo accordo, perché quando c'è sintonia, caro Gio, si va sempre lontano, ecco, questa è la verità. Oggi parlavo prima di mal di testa, però ecco, viva la normalità, viva il consumo giusto. Bisogna, no? Darci dentro.

0: dentro, perché è importante, lo dicevano Silvia Dini e Brontolo, che comunque poi si campa meglio, fa stare bene, è una cosa così naturale, uno scarico naturale del corpo che aiuta ad aumentare i sorrisi, Gio.
1: Sì, assolutamente. Fammi salutare Silviuccia nostra, il grandissimo Brontolone, oltre che a tutti gli amici classici, storici, Maria Rosa e quant'altro. Guardate, noi non possiamo fare quelli che poi alla fine alle 11 di sera si nascondono dietro un dito per fare gli ipocriti. Noi ambiamo a essere il tutumbo della situazione. Cioè, sei d'accordo, Max?
0: Sì, sì, almeno una volta a settimana lo dice il medico. Pensa.
1: Esatto.
0: La moglie del medico gli dice: io te lo ricordo, caro medico, che una volta a settimana, ecco, al medico lo dice.
1: Esatto.
0: E poi,
1: caro Max, leggevo che sostanzialmente anche fare un pochettino di attività fisica mette in circolo un po' di testosterone. Quindi, onestamente, adesso torniamo un attimino a fare i ragionamenti che servono per degli intellettuali straordinari come me, il grande Max Martinelli. Alla fine, quando noi vi portiamo la bella musica, vi diamo qualche nota per poter sorridere e vi invitiamo a consumare le bellezze straordinarie della vita, io penso che Max abbiamo fatto un servizio straordinario, sei d'accordo?
0: Ma ci mancherebbe. Qualcuno mi diceva l'altro giorno: sai, io non ho mai preso il Viagra. Gli ho detto: guarda, non so cosa dirti, però di sicuro vai prima da un cardiologo, fatti una bella controllata alla prostata e poi insomma vedi un po' se puoi assumere, cioè non la prendere così all'impazzata, perché non si fanno ste cose, bisogna sempre fare un piccolo controllo, consultare il proprio urologo, il proprio cardiologo, e poi spacca, dacci dentro senza problemi se tutto va bene.
1: Esatto, perché poi quando ingerisci una pillola di quel calibro,
0: no, poi lì altro che il marmista, quello di
1: calmo. Inizi fondamentalmente a preparare.
0: Sì, a voglia, Tarzan.
1: Io ho visto alcune scene tipo
0: fa. No, dico sul lampadario.
1: Tipo alcune scene tipo Fantozzi.
0: Baby Kate.

0: DJ, sempre in diretta. Giovanni, dove sei? Pronto, Giovanni? Giovanni, aspetta, provo di... Mi senti? Pronto?
1: Sì, perfetto.
0: No, è che dobbiamo salutare Gio, dobbiamo andare via, quindi dobbiamo ringraziare tutti i nostri ascoltatori per questa puntata di Wolf DJ che finisce
1: credo
0: qui.
1: Credo sia stata straordinaria questa sera.
0: Ma sì, dai, sempre, come sempre, ringraziamo tutti.
1: Senti, scusa Max, ti volevo dire, ti saluto, il mio vicino di casa si chiama Antonio Mazza.
0: Antonio Mazza, bravo, gioca sì, baseball, che... gioca baseball.
1: No, però si chiama Totu. E mi fermo qua.
0: E allora senti, dobbiamo organizzare qualcosa perché ce sì. lo portiamo sull'ape e quindi
2: sì. è arrivato il signor Mazza.
1: È arrivato
0: Tutumbulu. Possiamo inventare qualcosa per quest'estate, per spezzare sì, il ritmo okay. dell'estate. Voi non spezzate niente perché
1: assolutamente.
0: Rimanete fedeli a Wolf DJ. Vi lasciamo con Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Gio, ci sentiamo giovedì prossimo, va bene?
1: Assolutamente Max, come al solito sono presente e carico come sempre. Ti abbraccio, ti voglio bene, saluto tutti.
0: Aspetta che qualcuno ha mandato un messaggio, dice che poi una bella lingerie, atmosfera, la persona giusta, mica serve il Viagra 26, ma ci mancherebbe. E quindi agitare bene Coca-Cola, come dice Tommaso Paradiso. Buonanotte da Wolf, ciao Gio, a giovedì.
1: Ciao, buonanotte.
0: Ciao, ciao, ciao. Vi lasciamo con la nuova di Tommaso Paradiso, grande frontman, ex frontman dei giornalisti.